0: Buongiorno Laura.
1: Beh, grazie, buongiorno, si parte,
0: grazie,
1: sono le
0: mille.
1: 7 in punto. Buongiorno Michel Bellot.
0: Adriana con i frisè stamattina.
1: Ce l'avevo anche ieri.
0: Ce l'avevi anche ieri.
1: Sì, sì, sì.
0: L'ho notati
1: sì.
0: più stamattina.
1: L'hai notati più stamattina perché
0: sì.
1: sono un po' più unti. Ieri
0: un
1: ho fatto un massaggio e mi è finito un po' d'olio sui capelli.
0: Sui capelli, ah ecco, che schifo. Hai capelli unti.
1: Vabbè. Portano. Allora salutiamo Max Buoni Laletti, grazie come al solito per essere stati con noi.
0: Per aggiornarci sui prezzi.
1: Mamma mia, che sconforto delle volte.

0: No, giusto per essere chiari, lo sconforto
1: lo
0: a cui si riferiva Adriana
1: era per i prezzi,
0: relativo ai prezzi,
1: il caro carburante, lo spreco alimentare di cui parlavano stamattina. Non per i mattinieri, ci mancherebbe.
0: Anche ascoltando Umberto Apre con le notizie, lo sconforto, diciamo,
1: ci viene lo sconforto,
0: ci viene lo sconforto.
1: Certo,
0: comunque,
1: certo,
0: perché,
1: ma
0: insomma, non è un bel momento, ecco, diciamo,
1: è la realtà. Noi stiamo con un piede nella realtà e con un piede verso un po' di leggerezza. È quello che cerchiamo di donarvi ogni mattina. Per quanto ci riguarda, questa sarà sempre un po' la nostra mission.
0: Io per esempio ho deciso da oggi che forse la doccia non la devo fare più di sera prima di andare a letto, mm-hmm, perché mi sveglia. Devo farla la mattina,
1: ma
0: quando
1: guarda,
0: mi sveglio.
1: Mi sono appassionata ad un video l'altro giorno in cui spiegava un espertissimo, un medico,
0: sì,
1: che la doccia non andrebbe fatta la sera perché... Ma certo, mi rilassa.
0: Tu la fai la mattina?
1: Mai fatta di mattina,
0: fatta
1: sempre
0: di mattina,
1: solo di sera.
0: Pica, doccia,
2: sempre
0: mai
2: la
0: fatta.
2: Mattina.
0: Ah, tu stamattina hai fatto la doccia?
1: Sì, sì.
0: Veramente?
1: Hai fatto la doccia.
0: Peppino,
1: cioè...
0: mattina, sempre la sera. Io la mattina non ci riesco proprio,
1: allora,
0: mai.
1: Voi siete team doccia al mattino?
0: No, no, team doccia la sera, tutta
1: team
0: la vita.
1: Team doccia
0: sempre
1: la sera, tranne Figa che la fa
0: no,
1: di mattina.
0: No, anche Anna Chiara la fa di mattina, ha detto tutte le mattine, mi ha detto ieri.
1: No, no, io, non... a parte che con i tempi non ce la potrei mai fare, ma poi la doccia richiede un po' di tempo in più.
0: Allora, facciamo una raffica. Chi ha fatto la doccia stamattina e chi non l'ha fatta? 0815461212. Chiamate adesso in tempo reale, lo ripeto, 0815461212 e ci dite se la doccia la fate di sera, se la doccia la fate di mattina o se la doccia non la fate, come tanti italiani.
1: Quindi team doccia,
0: una volta a settimana.
1: Quindi team doccia di sera, team doccia di mattina. Però abbiamo un dato molto interessante, perché secondo me.
0: Però io lavo la parte la mattina sempre.
1: Vabbè, ti lavi a pe, ti fai il bidet?
0: Beh, certo, tutte le mattine.
1: Hai una mano con cui fai il bidet solita?
0: No, che domanda è?
1: No, mi veniva in mente perché tu sei ambidestro.
0: È la mano che ti ho dato appena ci siamo visti.
1: Ma l'hai poi lavata accuratamente?
0: No, no, no, no.
1: E perché tu utilizzi sia la destra che la sinistra?
0: Io sono ambidestro.
1: Quindi potresti,
0: infatti,
1: fare il bidet con entrambe le mani.
0: Perciò mi sembra una domanda che, a cui non riesco,
1: capito,
0: a rispondere, perché non mi ricordo.
1: Oh, guarda, vedi?
0: Quella che mi trovo più facile è stamattina.
1: Ah, vedi, vedi che privilegio. Allora, vi parliamo di questo anche perché in Italia siamo messi molto bene. Secondo una recente mappa statistica, siamo il paese che si lava di più, che si fa la doccia ogni giorno.
0: Abbiamo Alessio al telefono, buongiorno.
1: Ciao Alessio.
3: Sì, buongiorno, grazie della vostra compagnia.
0: Alessio, la doccia la fai la mattina, la sera o la fai mai?
3: La faccio sia la sera sia la mattina.
0: Cioè stamattina hai fatto la doccia per sveglio?
3: Sì,
0: vedi?
3: Per forza,
0: va bene.
3: Per forza.
1: Sei un pulitone, Alessio.
0: Bravo,
1: come direbbero
0: Alessio,
1: le nonne.
0: Grazie, ciao, chi schissa te.
1: Chi schissa te.
0: Andiamo da Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
4: Sempre solo la sera.
0: Sempre solo la sera, mai la mattina, pure lei non ce la fa. Grazie,
1: no,
0: Elena. Grazie.
1: Ciao Elena, chi schizza te?
0: 0815461212 per parlare con noi.
1: Michele, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno a te.
5: Team doccia la sera,
0: tutta la vita.
1: Tutta la vita.
0: Lui,
1: okay,
0: non riesce a fare la doccia al mattino. Ma io mi sentivo un po' complessato. Pensavo di essere l'unico che faceva la doccia.
1: Però
0: alla,
1: se hai detto che ti
0: sera
1: eccita troppo.
0: Mi eccita la sera.
1: È fatta la mattina.
0: Ho capito, ma non ci riesco. Abbiamo Gianluca, buongiorno.
1: Gianluca.
6: Ciao.
0: Ciao Gianluca.
6: Ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: L'ho appena fatta la doccia.
0: Tu la fai la mattina sempre?
6: Sempre la mattina.
1: Ti eccita, nel senso ti dà la carica giusta, non ti rilassa.
6: Mi sveglia.
0: Adriana,
1: okay.
0: Tusi, grazie mille Gianluca.
1: Grazie.
0: Adriana, tu usi la spugna per le zone intime?
6: Voi, ciao,
1: ciao. Ciao, chissà te. In realtà la spugna non si utilizzerebbe comunque per le zone intime.
0: Tu la usi?
1: No, io non uso la spugna.
0: Io non uso la spugna,
1: faccio
0: io
1: con le mani.
0: Con le mani, va bene.
1: Con le mani sbucci pure le cipolle.
0: Abbiamo Filomena.
1: Ciao,
0: no,
1: Filomena.
0: Mauro, prima Mauro.
1: Vabbè.
0: Mauro, buongiorno.
7: Buongiorno a te Pippo, sei un grande.
0: Grazie. Grazie mille. La doccia la fai la mattina o la sera?
7: La mattina, assolutamente, appena mi alzo mi butto su.
0: Quindi stamattina
1: ti
0: hai fatto la doccia.
1: Sotto la doccia.
0: Perfetto.
1: Va bene.
0: Ciao Mauro, grazie. Chi schissa te?
1: Andiamo da Filomena. Buongiorno Filomena.
8: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao Filomena, benvenuta.
1: Team doccia la sera o di mattina? Cioè per esempio stamattina hai fatto la doccia?
8: Io la faccio di sera quando torno dall'ospedale.
0: Ah, vedi,
1: okay,
0: tutte le sere
1: rigorosamente.
0: E anche tu la mattina?
8: No, in piena estate, la mattina alle 6, quando mi alzo subito a doccia.
0: Allora sì, in piena estate quando si suda.
8: Per affrontare una giornata piena di energia.
0: Va bene, grazie Filomena,
1: chi schissa
0: te.
8: Ciao Adriana, io ti chiamo da Pagani, eh?
0: Una sua concittadina, vedi?
1: Ciao Filomena,
0: ciao Filomena, grazie, chi schissa te.
1: Ciao, ciao. Allora andiamo da Paolo, buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, doccia stamattina o ieri sera?
2: Veramente me ne faccio tre al giorno. Mattina, pomeriggio
0: è un pulitone.
1: Mattina, pomeriggio e sera. Ma questo vale soltanto durante il periodo estivo o sempre in generale fai tre docce?
2: Allora, periodo estivo tre volte al giorno, il periodo invernale alle volte tre, alle volte due.
0: Alle volte due.
1: A volte diminuisce il numero.
0: Grazie Paolo, ti schissa te. Buona giornata. Abbiamo Alin. Ciao Alin, buongiorno.
9: Buongiorno, finalmente Alin. Sono Alin di Mariano Comense.
0: Ciao Alin.
9: Finalmente ti sento, sono 25 anni che ci provo ma mai riuscito.
0: Sei un grande, grazie Alin.
1: E questa è la volta giusta, hai visto? Allora, benvenuto. Alin, hai fatto già la doccia stamattina?
9: Ben trovati, doccia la sera tutta la vita, perché dopo una giornata in cantiere non si può aspettare il mattino.
0: Aspettare il mattino, perfetto.
1: È vero, questo è vero.
0: Grazie
1: chi
0: mille,
1: te,
0: ci schissa te. Abbiamo Massimo, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
10: Ciao, buongiorno. A tutti, tassativamente la sera.
0: La sera anche lui, vedi?
1: Così
0: siamo
1: ci
0: in tanti.
1: Si rilassa.
10: Bisogna andare nel letto, che il letto deve essere, cioè il letto bello.
0: Deve essere lindo.
1: Devi essere pulito.
0: Lindo.
10: Deve essere pulito. Poi magari quest'estate l'abbiamo fatta anche quattro volte al giorno.
0: Anche quattro volte al giorno. Beh, cioè, sì, quest'estate era una doccia con Tiazzi. Io stavo più sudato sotto la doccia che in giro per casa. Ciao Massimo.
1: Allora, chiudiamo il cerchio dei pulitoni d'Italia, Pippo, perché abbiamo capito che comunque fanno la doccia ogni giorno.
0: Per fortuna abbiamo ascoltatori puliti che hanno un buon rapporto con l'acqua e abbiamo scoperto anche che in tanti la fanno di sera e non al mattino, come io pensavo. Ma adesso noi ci andiamo e la facciamo stamattina. Andiamo sotto
1: e
0: la doccia.
1: E cantiamo pure sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
12: Vamos a bailar, na na na.
0: Vamos a bailar, na na na.
1: Tu canti sotto la doccia in genere?
0: A volte sì.
1: A volte sì.
0: Dipende
1: eh?
0: Dall'umore.
1: Allora, noi cantiamo sempre sotto la doccia due volte. La prima è questa, grazie al nostro ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvi questo pezzo. Paola e Chiara con Vamos a bailar dal 2000.

0: attimo di canzone, torna l'estate.
1: Ma no? Guarda che noi non possiamo lamentarci, perché almeno da queste parti, ieri per esempio, le spiagge erano mediamente affollate.
0: Adria,
1: poi
0: ma io
1: questo
0: non mi
1: rispetto
0: lamento
1: dagli
0: mai.
1: Impegni.
0: Ma che ci dobbiamo lamentare? Di che?
1: C'è ancora una bella. Lui non si lamenta mai.
0: Di cosa mi lamento?
1: Mica, cosa stai a dire? Dai, parla.
0: L'unica cosa di cui mi lamento è il sonno.
1: Il sonno?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Sempre il problema della gente sveglia.
0: La gente, no, no, perché stamattina nel nostro gruppo WhatsApp della radio ci si salutava alle 5
1: del mattino.
0: Il nostro
1: editore che non dorme mai, non
0: sì,
1: sappiamo
0: sì,
1: come
0: Antonio,
1: faccia.
0: Sì, salutiamo, anzi facciamo anche gli auguri.
1: Facciamo
0: che ieri
1: tanti auguri,
0: il compleanno.
1: Bilancina, il nostro editore che ieri ha festeggiato il compleanno.
0: Dava il buongiorno alle 5, poi abbiamo salutato e Max Poli ha scritto tutti i mattinieri, la prima mattina io stavo scrivendo condannato.
1: Io questa mattina non ho risposto
0: mattiniere.
1: Perché non ho avuto il tempo.
0: Perché altrimenti io, chiamami, prova a scrivermi il sabato o la domenica alle 5 del mattino.
1: Vabbè, fisiologico.
0: No, sono quelli che dicono no, io mi sveglio comunque tutti i giorni. No, io non mi sveglio, fortunatamente.
1: Io apro ancora gli occhi perché oramai sono settata su quel ritmo lì, però poi mi resto
0: a letto. Poi li chiudi subito.
1: Allora, a proposito di restare a letto o meno, è un periodo in cui, non so se ci sono periodi particolarmente favorevoli ai sogni.
0: Sì.
1: Però questo è un periodo in cui io ricordo esattamente tutti i sogni che faccio.
0: Vedi?
1: Tu hai fatto qualche sogno importante o rilevante?
0: Ho mangiato un po' troppo ieri sera, sono stata ad una cena e stamattina facevo brutti sogni. Io quando mangio pesante faccio brutti sogni.
1: Fai brutti sogni,
0: incubi,
1: perché non ricordi bene.
0: Strane. No, non riposo
1: allora,
0: bene.
1: Allora, intanto abbiamo... sappiamo che ci sono i 10 sogni più ricorrenti in tutto il mondo, quelli che facciamo di più. Per esempio, al decimo posto c'è sognare una persona deceduta a cui volevamo bene. Vabbè, quello è uno dei sogni ricorrenti. Poi avere un appuntamento e di essere ritardissimo, anche a me succede spesso. Cioè sogni di avere quell'appuntamento ma di arrivarci in ritardo.
0: Io quando mangio troppo sogno le salite ripidissime,
1: sì,
0: e le discese
1: e le cadute.
0: Le discese ripidissime in macchina.
1: Sì,
0: sì. Non ho capito perché.
1: Oddio.
0: Sogno quelle cose lì così, quando che vedo una strada mi ritrovo davanti alla strada così. Boh.
1: C'è la fatica di dover affrontare una salita ripida. Poi, allora, all'ottavo posto, perdere denti o capelli.
0: Ah, vedi.
1: Dai, vi è capitato sicuramente di ricordare un sogno di questo
0: scappare
1: tipo.
0: Scappare da una persona minacciosa mi capita,
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: quando
1: anche,
0: mangio pesante.
1: Anche.
0: Sì.
1: Vedi, precipitare nel vuoto è un po' quello di cui parlavi tu, cioè il fatto di cadere, la caduta libera.
0: Essere traditi dal partner, anche quello può
1: anche
0: essere
1: quello,
0: un sogno.
1: Anche quello, sì, sì, è un sogno.
0: Poi, l'incidente.
1: Un incidente.
0: Assolutamente sì.
1: Sì, ce l'abbiamo. Poi, di avere un superpotere.
0: Mai sognato.
1: Neanch'io.
0: Sono molto con i piedi per terra pure nei sogni io.
1: No, infatti, lasciati andare.
0: Sembra troppo sognare di avere un superpotere.
1: No, no, no.
0: Anna Chiara sogna i superpoteri.
1: I superpoteri. No, quello no, però è al quarto posto tra i sogni più ricorrenti al mondo. Poi al...
0: Riuscire di nuovo con un ex?
1: No.
0: No.
1: No, non ce l'ho questo.
0: No, no. Forse la sogna Anna Chiara. È lei che ci ha fatto la lista.
1: E
0: sono
1: poi,
0: i suoi sogni.
1: Al primo posto, beh, questo è veramente tanto comune. Sognare di dover fare urgentemente la pipì e non
0: trovare
1: un bagno,
0: il bagno
1: da
0: sì.
1: poter utilizzare.
0: Perché una mattina, a proposito di sto sogno, mi sono svegliato convinto di aver fatto la pipì nel letto. Ho toccato il letto per vedere se era bagnato.
1: Ma a volte può succedere.
0: A me non è mai successo.
1: Magari
0: ai
1: più piccoli
0: no,
1: succede, però.
0: Ancora no, magari
1: si,
0: tra qualche
1: si chiamano
0: anno.
1: Sogni di convenienza. Cioè, tu devi fare la pipì, ti scocci ovviamente di alzarti e andare in bagno e la fai a letto. O magari pensi di averla fatta a letto.
0: No, no, a me allora, fortunatamente non è mai successo.
1: La prima
0: ancora mai. Poi in futuro, chissà.
1: Però se ti fai la pipì a letto ce lo sparai sapere.
0: Me lo faccio, certo che me lo faccio sapere.
2: Sei
0: scemo.
1: Ma come si permette sta signora? Quella vogliamo.
2: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Ecco.
0: Esattamente.
1: Allora, avete fatto dei sogni ultimamente che ricordate? Io ultimamente li ho fatti, li ricordo e sono incubi.
0: Esattamente.
1: Proprio
0: oppure
1: incubi,
0: qual è il
1: incubi
0: vostro,
1: e pesantissimi.
0: Il vostro sogno ricorrente? Io l'ho già detto, le salite, le discese ripide, per esempio.
1: Io l'esame di stato.
0: L'esame di maturità.
1: È un incubo. L'esame
0: sempre.
1: Di maturità è un incubo perché secondo me non andrà mai più via.
0: Mamma
1: ed
0: mia.
1: È uno dei sogni più ricorrenti che faccio. Il vostro sogno ricorrente è qualcosa che ricordate di aver sognato proprio in questi giorni, in queste notti?
0: Che magari se qualcuno c'è un sogno che può essere particolare, ci giochiamo i numeri, no?
1: Beh,
0: la famosa cabala per i numeri dei sogni, no?
1: Sì, sì.
0: Ci sono gli ascoltatori esperti che possono spiegarci.
1: Allora, 347-490-0042, questo è sempre il numero per interagire con noi. Intanto su Kiss Kiss arriva Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song. New York City.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fresh su Radio Kiss Kiss con Serenamente. Attenzione, perché questa mattina stiamo parlando di sogni e questa è l'ora giusta per ricordarseli, perché tu ti devi sforzare un po', ma a volte per ricordarti i sogni che hai fatto poi ti sfuggono, no?
1: O magari basta un particolare, un dettaglio durante la giornata per farti venire in mente un sogno fatto che altrimenti non avresti mai ricordato. Non so
0: anche
1: se ti è
0: quello.
1: Mai capitato.
0: Sì, sì, sì.
1: Succede.
0: Sì. Il déjà vu. Spesso è un déjà vu dei sogni.
1: Anche. Allora, abbiamo parlato, abbiamo elencato una serie di sogni più ricorrenti, quelli che facciamo di più al mondo. E poi vi abbiamo chiesto: ma voi state sognando in questo periodo? In questo periodo ve lo ricordate un sogno fatto? Sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori attraverso le note vocali.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io non so perché, ma da diversi anni i miei sogni li dimentico subito appena mi sveglio. A me non è qualcosa che mi resta impresso. Ad esempio, i sogni che ricordo sempre sono quelli fatti sui serpenti. Siccome ho molta paura, sogno sempre di dover attraversare una piscina interrata senza acqua, ma piena di serpenti,
0: piena di
2: tutte le specie.
0: E qualcuno ti dirà: il percorso difficile della vita che è fatta di serpenti a destra e manca. È vero, Adriana?
1: Di parenti serpenti.
0: Parenti, se no, non solo i parenti, i serpenti sono ovunque.
1: Sì, però in realtà molto spesso sogniamo le cose di cui abbiamo paura.
0: A voglia.
1: Cioè, se lui ha la fobia dei serpenti, li sogna. Questo ci sta, è logica. Allora, abbiamo qualcuno al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
1: Non si aggiornano, pronto?
0: Sì,
3: ciao, io sono... C'è Elena.
1: Ciao Elena,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Elena. Quanti
1: buongiorno.
0: Anni hai, Elena?
3: 48.
0: Ah, sembravi una bimba al telefono, perciò te l'ho chiesto. Pensavo che tipo avessi 12 anni, che ne so.
3: Magari.
0: Elena, allora, che hai sognato stanotte?
3: Allora, io ho fatto questo sogno, cioè, un po' strano,
0: sì.
3: Ma che ero dentro questa festa. Festa tipo festa dello sport, e quindi dopo un po', ma per vedere, ma questo cibo pure
1: hai sognato del cibo?
3: Sì, ma okay. Che dovevamo già andare dentro a questo labirinto.
0: Dovevamo cercarlo,
3: sì, dovevamo cercarlo proprio questo.
0: Ho capito.
1: Ok, è quello che vorremmo fare noi ogni volta che c'è del cibo, vorremmo affrontare un labirinto, così poi magari ci scoraggiamo
0: per evitare
1: e non andiamo
0: di mangiarlo.
1: Più a mangiare.
3: Ma era tutto un po' strano, tutto un po'.
0: Forse devi fare la dieta.
3: Ma lo sto già facendo.
0: Ah, è per questo.
1: Allora per questo.
0: È per questo che sei andato in labirinto per andare a prendere il cibo, Elena.
1: A tutto c'è una spiegazione. Elena, noi ti ringraziamo, stai sempre con noi, va bene?
3: Certo.
0: Ciao, buona giornata, ciao.
4: Buongiorno a tutti. Io in questi giorni ho sognato un numero.
0: Sì.
4: Però non ho giocato, non ho fatto nulla perché non so che fare.
0: Lo devi giocare. Io una volta mi sono pentito, ma avevo sognato mia nonna. Mia nonna.
1: E ti dava dei numeri?
0: Allora, giuro, mia nonna è venuta nei miei sogni e mi ha dato i numeri. Mi ha dato 7, 1 e 71. Io raccontai questa cosa a mia cognata Patrizia e a mio fratello Ernesto. Mia cognata Patrizia si ricordò dopo una settimana e uscì il terno sulla ruota di Napoli 7, 1 e 71.
1: Vedi?
0: E io non giocai.
1: Ecco.
0: Vedi?
1: A volte i sogni...
0: Una volta mi è venuta in sogno e mi ha dato... mi viene spesso in sogno, ma i numeri me li ha dati una volta. E tu sei cretino, non li giochi, non te li do più.
1: Oh, se te ne dà qualcun altro, cioè, dividiamocelo,
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: Allora, io i sogni che faccio più ricorrenti sono quello che avete detto voi, quello della... di dover andare a urinare e non trovare il bagno, oppure che
0: non trovare il pisello,
5: sei lì che urini non finisce mai.
0: Anche
5: e
0: questo.
5: Poi quello del militare che ritorno a fare il militare, che mi chiamano per ritornare a fare il militare,
0: quindi è stato un incubo anche
5: finito.
0: Questo come la maturità,
1: ma perché diciamo i sogni riflettono le paure, lo stress, le preoccupazioni,
0: le
1: non risolte della vita di tutti i giorni.
5: Ciao, kiss kiss. Buongiorno.
6: Allora, i miei due sogni ricorrenti sono gli stessi di Adriana e Pippo, quindi
0: vedi?
6: l'esame di maturità. Il cadere nel vuoto, quindi dal letto. Questo,
1: hai visto?
6: Questi due sono i più ricorrenti.
0: Va bene. Adesso magari questo sogno andrebbe giocato, la caduta nel vuoto e l'esame di maturità che uno fa.
1: Dici?
0: Sì, magari, perché no?
1: E tu lo fai tutte le sere, vai a giocare tutti i giorni.
0: Si fa sempre il sogno dell'esame di maturità, quell'incubo
1: lì. Io lo faccio veramente tanto spesso. Allora,
7: buongiorno,
1: ancora...
7: Matteo da Monza, chischis a tutti. I sogni sono belli e sono, secondo me, sono vari. E quelli che avete elencato, bene o male, uno durante la settimana li fa. Ma il sogno, io, quello che, diciamo, odio di più... Era più frequente, adesso ce l'ho meno, è praticamente quando sogni di stare sul posto di lavoro, cioè tu praticamente è come se fossi al lavoro, quindi stai lavorando e finito di lavorare ti svegli e devi andare a lavorare. Questo è il sogno peggiore, un incubo.
0: Ciao, ragazzi. Hai ragione, assolutamente sì. Moltissimi ci stanno parlando di questo sogno di cadere nel vuoto,
1: Sì, ci sono in realtà delle spiegazioni, nel senso, vabbè, ce ne sono diverse, perché poi qualcuna tiene conto di una spiegazione molto psicologica, qualcun altro la interpreta, tra un po'
8: cerchiamo
1: di capire.
8: Buongiorno Radio Fischis, Giorgio dalla provincia di Treviso. Io sogno spesso i bagni, proprio le stanze dei bagni, piene d'acqua, vasche che traboccano d'acqua, acqua sul pavimento, acqua che sgorga dai rubinetti senza tregua.
1: Interessante.
8: Acqua che sgorga dai muri.
1: Interessante.
0: Allora,
1: potrebbe significare.
0: Oggi si sono rotte le acque.
1: No.
0: Allora, sul sogno della caduta nel vuoto dipende anche dai peperoni che hai mangiato. Se erano arrostiti, se
1: come erano imbottiti i tuoi? Allora.
0: Allora, Adriana, spiega, prego, perché uno sogna di cadere nel vuoto?
1: Adesso te lo dico, Pelò.
0: Vai.
1: Nella fase di sonno profondo, la caduta simboleggia l'ansia per una situazione reale che ci sfugge di mano o mancanza di punti fermi.
0: Vedi?
1: Riflette periodi di forte incertezza lavorativa, sentimentale o decisioni difficili da prendere. Secondo alcune letture psicanalitiche,
0: è un po' banale, però cado nel vuoto, è chiaro che
1: la caduta rappresenta il bisogno di mollare la presa e accettare il cambiamento, rinunciando al controllo rigido della vita quotidiana. Secondo
0: perché
1: me ti
0: fai
1: si addi-
0: questa mano così?
1: Perché tu sei
0: che
1: uno molto controllante.
0: Ma come si permette sta signora?
1: Lasciati andare.
0: Ma qua ci vuole.
1: Dopo facciamo una scarica di popi.
0: Fai il gesto con la mano verso di me.
9: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esatto.
1: Bello sto pezzo, il Coldplay.

0: Sì.
1: Sì.
2: Allora siamo pronti, Pippo. Sì, questo sì, è l'anno di un compleanno importantissimo, un traguardo davvero speciale per Radio Kiss Kiss, perché compie 50 anni.
1: 50 anni!
2: E siamo qua anche e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori, quelli nuovi ma anche quelli storici, quelli fedeli, abbiamo deciso di fare loro un regalo.
1: Bene, allora attenzione, voi avete interagito con noi finora in tanti, devo dire questa mattina, già di primo mattino siete in tantissimi. Tra di voi adesso sceglieremo qualcuno, se risponde esattamente ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni porterà a casa la t-shirt celebrativa di questo cinquantennio meraviglioso. Kiss Kiss non li dimostra, ma 50 anni la vostra radio del cuore, quindi la t-shirt è sempre
2: ce l'ho io stamattina,
1: volutissima dai nostri ascoltatori, sognatissima anche, visto che parlavamo di sogni,
2: e grazie a tutti quelli che la ricevono e poi ci taggano il profilo di Radio Kiss Kiss.
1: Esattamente.
2: Indossando la
0: t-shirt.
2: Ciao, come ti chiami? Dai, non è vero,
1: è
2: un'altra signora.
0: Sì.
2: Dai,
1: ciao, buongiorno, come ti chiami?
0: Io.
1: Sì, anch'io.
2: Pronto?
1: Come
2: sì,
1: ti chiami?
2: Come ti chiami?
0: Gino.
1: Gino. Gino. Allora, Gino, che radio ascolti?
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma sì!
2: Abbiamo temuto,
1: Bravo Gino!
2: La t-shirt di Radio Kiss Kiss
1: è tua!
0: Complimenti!
1: No,
2: a te!
1: Qua il mondo va al contrario!
2: Vabbè, complimenti per il programma, volevi dire, giusto?
0: Certo, certo!
1: Okay, grazie Gino!
2: Kiss Kiss a te, ascoltaci sempre, mi raccomando!
0: Sempre.
2: Ciao ciao.
1: E questo è un momento di festa nel Pippo Pelo Show. Abbiamo regalato la t-shirt di 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: Pronto?
2: Ciao, Adrian. Come ti chiami?
3: Rispondi e vinci.
4: Rispondi e vinci.
0: Pronto?

0: Kiss Kiss, attenzione perché è tempo per l'oroscopetro.
1: Sì, sì, eh sì.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Ricordiamo che Adriana vanta un team unico nel suo genere, siete veramente tanti. Ieri quanti eravate?
1: Allora, ho scattato un selfie, Pippo, poi nei prossimi giorni lo faremo vedere.
0: Sì,
1: ieri
0: quando la regia ci farà la grazia.
1: Quando la regia ci farà, sì, una sorta di grazia. Eravamo 230 più o meno.
0: 230. Allora, dice che esiste una foto, possiamo vederla,
1: sì.
0: Allora, grazie
1: allora,
0: mille.
1: Okay. Eccola, ecco, guarda,
0: qua.
1: Pippo.
0: Nostro...
1: Io stanotte, ovviamente, lustrini e paillette, perché quando facciamo non questo
0: capito,
1: tipo di riunioni...
0: Tu vai con le tette di, in bella vista a fare l'oroscopo?
1: Dipende, indosso sempre un abbiamento elegante.
0: Era necessario, ma elegante?
1: Beh, elegante, ho le paillette, ho la giacca, sì, sì, ho i semi.
3: È stellato, scusa.
0: È stellato, sì, sì, sì. Doveva redigere l'oroscopo. Guarda, quelli sono tutti maghi, vedi?
1: Allora, sì, abbiamo un po' di tutto.
0: Oroscopari?
1: Ah, oroscopo.
0: Gente che fa l'oroscopo.
1: No, non ho capito. Sì, sì, astrologi, abbiamo
0: sì,
1: psicologi.
0: Sì, sì. Mamma quanti, complimenti.
1: Anna Chiara, poi nei prossimi giorni farai anche tu il selfie con me, perché anche lei è una, diciamo, delle regine dell'oroscopo.
0: Ah, pure Anna Chiara? E dov'è,
1: certo,
0: lei in mezzo? Non la riesco a vedere.
1: Beh, forse era un po' più dall'altra parte.
0: Sembrano tutti uomini, però no, c'è qualche donna.
1: Vabbè, comunque, allora, questo è il nostro team, perché noi ci organizziamo sempre per affrontare la concorrenza, Pippo, lo
0: esattamente.
1: Sai.
0: Sentiamo, e oggi cosa avete creato?
1: Allora, oggi andiamo dai re incontrastati dello zodiaco, i sovrani della savana.
0: E chi sono?
1: Il leone.
0: Ah, il leone.
1: E chi sono? Il leone. Cari amici guidati dal sole.
0: Chi questo... è del segno del leone che conosciamo? Famoso?
1: Qui no, non...
0: Famoso? No. C'è qualche famoso del leone?
1: No, famoso no, nemmeno, non mi viene in mente niente.
0: Ci sarà sicuramente.
1: Ci sarà, certo che ci sarà. Qualcuno
0: vai,
1: nato
0: andiamo.
1: Tra fine andiamo luglio e inizio agosto.
0: Loro ricercano, poi io ti dico, tu vai
1: allora,
0: avanti.
1: Cari amici guidati dal sole, in questa settimana non vi accontentate di partecipare. Volete, come sempre, la standing ovation. Sul lavoro questa

0: Eros. Siamo fuoco nel fuoco no. 2000 tondo tondo, come anno di pubblicazione Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Momento dell'oroscopo dei mattinieri, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi, giovedì 1 di ottobre, iniziamo dalla terza posizione occupata da quale segno?
2: Dal segno dell'acquario. In questa giornata vi libererete finalmente di un peso mentale grazie al consiglio di un amico, ritrovando subito la voglia di fare programmi audaci per il futuro.
0: Al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno dell'Ariete. Una vecchia conversazione in sospeso si sbloccherà a vostro favore, portandovi una conferma scritta o un piccolo guadagno inaspettato.
0: E al primo posto svetta oggi quale segno?
2: Il segno dello Scorpione. Un lampo di genio improvviso vi permetterà di tagliare i tempi di un progetto noioso, lasciandovi il pomeriggio libero per una piacevole sorpresa.
0: Riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi quali sono?
2: In terza posizione il segno dell'Acquario, in seconda posizione il segno dell'Ariete e in prima posizione il segno dello Scorpione.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: 1 o primo ottobre.
2: Primo ottobre, mi piace. No, 1 ottobre no, ecco. Dai, non si può sentire. Iniziamo dai santi del giorno. Santa Teresa, San Bavone di Gand. Bavone è un nome, non sapevo.
0: Bavone,
2: comunque, oh. San Piatone.
0: Ma non confondere con Sbavone. Ma quella...
2: pure Piatone, non è?
0: Vabbè, dai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1869 fu inventata la cartolina. Fu un professore di economia austriaco, Hermann Emanuel, a proporre l'utilizzo della cartolina postale come forma di corrispondenza veloce.
0: Bello, bello.
2: Il primo ottobre del 1976 viene trasmesso in TV il primo episodio di Candy Candy.
0: Basta, basta, beh, quindi
2: come
0: andiamo
2: basta?
0: Avanti, dobbiamo andare, via.
2: Nel 1982 arriva nei negozi il primo CD.
0: Che ricordi? Quale fu? Te lo ricordi l'album primo CD?
2: No. Tu lo ricordi?
0: Sì.
2: 50
0: Second Street di Billy Joel.
2: È vero.
0: Non lo volevi dire tu?
2: No.
0: 50 Seconds invece avevo uno.
2: Allora dai, lo dico. Si tratta dell'album 50 Second Street di Billy Joel. Il
0: Billy
2: primo
0: Joel,
2: Joel. Il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica.
0: Bene, no,
2: voglio sentire la tua pronuncia. Passiamo ai nati del giorno. Compie 91 anni Julie Andrews, attrice e cantante britannica, protagonista di Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente.
0: Altra diva veramente.
2: Sì.
0: Poi via.
2: Auguri a Milly Carlucci, la conduttrice TV, compie oggi 73 anni.
0: Bene, lei è una diva della TV, eh.
2: Sì.
0: Vai.
2: Buon compleanno a Samuele Bersani, il cantante, compie oggi 57 anni.
3: Ciao ciao belle tettine.
0: Giusto questo.
3: Scusami se parlo male, lo sai che io non sono
0: come me. Scusami se parlo male, non sono fine anch'io, la Leti. Vai, andiamo avanti.
2: Concludiamo con la storia della musica. Viaggiamo fino
0: faccio una premessa prima di lanciare questo viaggio.
2: Che è successo?
0: Questa canzone che stai per lanciare è bellissima, è proprio da mattinieri. Ascoltate bene il testo.
2: Sì, no,
0: quale,
2: è meravigliosa.
0: Di quale canzone parliamo?
2: Allora, viaggiamo fino ad ottobre 2003, quando Antonello Venditti pubblica un album destinato a diventare uno dei suoi lavori più riconoscibili degli anni 2000. Il titolo è già un invito a guardare le cose dalla parte giusta. Che fantastica storia è la vita.

0: I brividi.
1: Che meraviglia. Veramente meravigliosa.
0: Una poesia, sì. Questa parte qui mi tocca, sapete, mi emoziona veramente tanto. Cioè, lei che è costretta a lavorare, si è laureata, tanti sacrifici, ma non può stare col figlio, deve andare a lavorare, giustamente, però dice non ce la fa, i genitori con una sola pensione. Sì. Loro mantenere il figlio, a volte penso che sia finita, però poi lì mi faccio forza. Che fantastica storia della vita, poesia veramente questo testo. È proprio una storia da mattinieri, no? Che ne dite? Commentate pure se volete, tra poco vi sentiamo e continuiamo con la musica più bella su Radio Kiss Kiss dall'89. I Don't Wanna Lose You, Tina Turner.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, pronti a ripartire, via! In 6 o 2 minuti di questo giovedì, 1° di ottobre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno!
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Cos'è che ridacchi sotto
1: no,
0: i baffi?
1: No, nulla. Che ridacchio?
0: Fai
1: ma
0: queste
1: che
0: risatine
1: no?
0: strane. È venuto fuori l'argomento, stamattina sì. Niente carburanti per ora, eh? Però
1: no,
0: è venuto fuori l'argomento di partito da questa iniziativa di cui abbiamo parlato poco fa. Partita da Milano per combattere il caro affitti per i giovani studenti, si è pensata agli anziani soli e quindi un cambio. L'anziano ti ospita, il giovane però dà una mano in casa, fa compagnia. Insomma, è un'idea bella che è stata premiata, ma con un sacco di insidie, ci dicono gli ascoltatori. Parliamo anche di questo tra poco. A questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Elisa. Mario!

0: ragazzi, forza che ce la possiamo fare. Buongiorno a tutti, siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laleti,
0: tutti voi pronti?
1: Sì.
0: Che vi sollecitiamo sui fatti d'attualità. Ci sono un paio di storie che già vi hanno presi, già vi hanno preso tanto, abbiamo un sacco di commenti sulla notizia che abbiamo dato poco fa, che veramente sta riscuotendo un sacco di opinioni. Molti sono preoccupati, giusto per ricordare chi ha acceso la radio adesso, questa radio Kiss Kiss, buongiorno. Partita un'iniziativa molto interessante, un progetto che si chiama Prendi Casa, è nato a Milano, è replicato poi in diverse città universitarie. Che cosa hanno pensato di fare? Mettere insieme due problemi: gli anziani che vivono soli e gli studenti che faticano a trovare una stanza.
1: Sì, perché i costi comunque sono alti.
0: Proibitivi. Cioè, insomma, è un'iniziativa lodevole da un lato, dall'altro molti, insomma, ma dice, gli universitari fanno feste, si divertono, riusciranno a rispettare gli accordi? Io ti ospito, ma tu in cambio mi fai la spesa, mi fai compagnia, mi dai una mano.
1: Gabriele però invece è preoccupato per un'altra cosa. Se vai a vivere con la nonna di mia moglie e vammi a fare anche la spesa, vammi a fare tutto quello che c'è da fare, vedrai quanto è bello pagare 800 euro al mese in un appartamento. Se non vuoi studiare, è fantastico, Gabriele.
0: Il problema è che tutti vorremmo vivere da soli d'età, fra figura così giovane, e fare le feste con gli amici universitari. No, l'abbiamo fatto tutti un po', insomma, poi chi è riuscito a portare a termine o meno l'università, insomma. Beh, noi abbiamo qui vicino degli universitari che fanno un frastuono praticamente continuamente, però è bello, vedi che vita.
1: È bello. Allora, ripeto, è una bellissima iniziativa, però deve essere controllata.
0: Allora, torniamo ai fatti d'attualità, quella insomma che troviamo sulle agenzie, tra l'altro anche queste sulle agenzie, quelle di cui vi parlavamo un po' fa, ci torniamo che ci sono un sacco di commenti, però come sempre vi teniamo aggiornati sulle ultime notizie. Il nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare ovviamente la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, cioè i costi tra carburanti, gas e elettricità sono schizzati del 22%, mediamente, poi anche di più, qualche parte di meno, però insomma questo ci fa capire quanto è importante, che quanto prende l'emergenza e quanto pesa sull'inflazione questo aumento dell'energia. Il presidente del Consiglio Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta fra l'altro con Praga. Per il price cap sul tetto, no, dei carburanti, Kuwait, Eni e IP, oltre a loro si aggiunge anche Tamoil. Proprio ieri un'ascoltatrice ci diceva, scusate, ma io sono andata a Tamoil, non c'è. La Tamoil è libica, ieri la Libia ha dato l'ok all'Italia. Intanto l'opposizione attacca, dice la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. Restano in vigore invece i controlli alla frontiera con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche, no? Appunto alle frontiere, aree marittime, anche dove dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere, riunitosi ieri, alla base della decisione, dicono dal Ministero degli Interni, la situazione è ancora complicata a Ceuta. Ieri c'è stato il sì a un altro, a proposito di politica, c'è stato un altro scontro, ancora una volta interno fra l'altro alle coalizioni, quindi non questa volta centro-sinistra e centro-destra, ma in particolar modo del centro-sinistra, per il disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. È arrivato il via libera perché la maggioranza ha votato compatta, ma il centro-sinistra si è diviso, hanno votato no 5 Stelle, Alleanze Verde e Sinistra, e il PD si è spaccato al suo interno perché alla fine si sono astenuti, perché c'era una parte che voleva votare a favore, l'altra contro. I Dem hanno chiesto di presentare degli emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo, che ritengono divisiva. E questa cosa ha creato la spaccatura all'interno del PD. Fiano, del Partito Democratico, dice: non c'è nulla da cambiare, tutto perfetto così. Insomma, vedremo. Sì. Poi devo dire che ieri è arrivato la firma sul decreto che contiene le norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classi, al divieto di coprirsi il volto, e tutto sarà pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale fra oggi e domani, lo ha detto il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti. Il decreto, ha spiegato Foti, prevede che per le scuole appunto primarie, la misura si applichi a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per 2 anni la scuola d'infanzia. Non cambia poi il principio di base, che devi conoscere la lingua italiana. Dicevamo del progetto Prendi Casa, nato a Milano, replicato in diverse città universitarie, mette insieme due problemi: anziani che vivono soli e studenti che faticano a trovare una stanza anche perché costa tanto. L'anziano mette a disposizione una camera, lo studente offre compagnia e piccoli aiuti quotidiani all'interno di un accordo come un contratto d'affitto. Il progetto ha appena ricevuto, fra l'altro, un riconoscimento speciale dedicato allo scambio tra generazioni. E qui c'è la domanda: e se una parte della crisi degli affitti, insomma, c'è, e dall'altra parte la solitudine degli anziani, e in realtà ma se le cose si aiutano a vicenda, se si matchano, si riesce a fare, o pensare che i giovani universitari possano stare lì con gli anziani e rispettare gli accordi sia davvero una cosa così complicata? Io credo si possa fare, dai, voi che ne pensate?
1: Sarebbe meraviglioso, ma bisogna controllare, perché è proprio il rispetto che sta mancando.
0: Numero
1: 347-490-0042.
0: Sentiamo su questo ed altri temi nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: canzone Maroon 5 su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ma chi è che va dalla patente va a radio?
3: I mattinieri.
0: Devo dire, l'argomento ragazzi, ospitati a casa dagli anziani, così io ospito uno studente che aveva difficoltà a trovare casa e lui mi fa compagnia, mi fa piccoli lavoretti e mi dà una mano e soprattutto chiacchiera un po' con me, è una cosa che è molto bella, però insomma un sacco di ascoltatori sono preoccupati.
4: Sì.
0: Chi è? Pronto? Buongiorno.
5: Mettere insieme due categorie come studenti e anziani è una follia. Poi potrà essere vero ai nostri tempi, cioè io parlo di chi come me è nato negli anni 70, io sono del 77, e noi avevamo rispetto, empatia,
4: sì,
5: ci avevano cresciuto con dei valori. Oggigiorno che è tutta apparenza.
6: Sì. Bellissima diciamo iniziativa, sono d'accordo in parte anche con la Leti, cioè perché io sono stato universitario e tutti. So quello che può fare un universitario soprattutto i primi anni.
0: Certo, però
6: io a questa diciamo questa iniziativa abbinerei anche la media voto del percorso di studi.
0: Che c'è la Leti?
4: Ad esempio c'è Stefania che si preoccupa al contrario, dice io non farei mai questa scelta per mio figlio, gli anziani sono persone, non è che a una certa età si diventa magicamente santi. Io non manderei mai mio figlio a vivere con uno
0: sconosciuto. Ha visto qualche film horror evidentemente con un anziano cattivo. Buongiorno.
7: Buongiorno
0: Max. Aspetta, no, era questo, vai.
7: Allora guarda, su sti ragazzi secondo me io non farei, prima di tutto siamo stati fortunati, no, che abbiamo fatto il servizio militare, forse qualcosa è servito, è vero che a chi l'ha aggiustato e tra virgolette a chi l'ha sfasciato, però uscivi fuori con tanta roba come carattere.
0: Vabbè, pronto.
8: Davide da Lodi, l'opposizione Ciao. Non è mai contenta.
0: Sulla politica, vai, poi volevo sentire però ancora sugli anziani, aspetta.
9: Proprio ieri sono andato a fare una consegna per un cliente e mi ha fatto consegnare a casa. Ho consegnato, c'era il papà e la mamma. Poi mi hanno offerto il caffè, la crostata, insomma siamo stati 10-15 minuti a parlare. Oh, non mi volevano far andare via, perché poverini sono sempre loro da soli e automaticamente era un piacere stare in compagnia. Perciò secondo me questa iniziativa dei ragazzi per andare nelle case degli anziani secondo me è una cosa giusta. Animo ragazzi, schizza tutti.
0: E può essere un ottimo compromesso, no? Cioè in grandi città come Milano e Roma, dove gli affitti costano tanto, ma ormai in tutti i centri, Palermo, Napoli, Bari, Torino, cioè vai a prendere casa ai figli, vai ragazzi, insomma, con mille difficoltà. Allora io ti ospito, tu mi fai compagnia, oltre a studiare, ogni tanto chiacchiere con me, tutto su contratto. E tu hai timore che possano nuocere gli anziani questi ragazzi.
4: Ma sai che sta mancando molto il rispetto nei giovani, quindi
0: vabbè,
4: io di questo ho paura di questo. Cioè, l'anziano comunque è una persona fragile.
0: Il progetto sta funzionando, se volete commentiamo ancora e poi torniamo anche sulla politica, perché devo dire ci state dicendo di tutto.
4: Sì.
0: Vi sentiamo ovviamente tra poco al nostro numero
4: 347 490 0042.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che oggi volevi metterti la tua maglietta preferita, ma ci hai trovato una macchia. Kiss Kiss a te, che hai fatto i compiti e hai studiato tutto. L'interrogazione di domani andrà benissimo. Benissimo, benissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
1: I mattinieri.
2: Ragazzi, buongiorno e animo. Siete con Radio Kiss Kiss. Noi e voi siamo i mattinieri. Abbiamo letto di questa notizia che... Scusami.
3: Sì, vai, dimmi.
2: No, scusate, la Leti, tu non mi devi guardare così. Cioè, devi smetterla di guardarmi in questo modo.
3: Ma chi ti sta guardando?
2: Io stavo lanciando l'attualità, mi guardi in modo sensuale.
3: Ma chi ti sta guardando?
2: Mi ha fatto tirare fuori gli addominali vocali. Adesso.
3: Ma sì, solo quelli hai.
2: Vabbè, quelli ciò che devo fare, arrangio. Scusa. Mi volevi dire qualcosa?
3: No,
2: con
3: no, ma
2: sguardo?
3: Stai tranquillo, hai frainteso.
2: Dici
3: no,
2: frainteso, sì, va bene, ho frainteso, va bene, torno. Dai, perfetto, allora stavo dicendo, ma guardate un attimo ragazzi, scusatemi,
3: ma stai tranquillo.
2: È partito il progetto Prendi Casa, nato a Milano, dicevamo replicato in diverse città universitarie. Hanno pensato di mettere insieme, diciamo, due problemi: anziani che vivono soli e studenti che faticano a trovare una stanza. È un bel match, come si dice oggi, no?
3: Sì. Potrebbe essere una bella iniziativa.
2: C'è il match sulle app di dating, quelli per gli appuntamenti, c'è il match per dire io cerco casa, io cerco compagnia. Match, capito?
3: Sì.
2: È una bella idea, però i nostri ascoltatori sono preoccupati. C'è chi dice che invece è una buona opportunità e vi stiamo sentendo. Trattiamo tutti i temi d'attualità, d'altronde, con rinomato entusiasmo, vedi? Buongiorno.
4: Voglio solo dire che sul fatto di ospitare ragazzi studenti in casa di anziani io non sono d'accordo.
2: Perché no? Scusa, motivate.
5: Io la vedo una grande opportunità per due motivi. Uno, perché abbiamo notato che gli affitti sono praticamente alle stelle e quindi c'è un risparmio economico. Seconda cosa, queste persone probabilmente in tanti casi, essendo sole, non hanno figli, non hanno qualcuno con cui condividere delle cose, e potrebbe essere una buona opportunità.
2: Capito?
6: Buongiorno mattinieri. Ciao. Sono Mauro da Castrovillari. Il mio primo pensiero al mattino, chissà se stamattina magari faccio una vincita, prendo un aereo e parto.
2: Se no ospiti qualcuno in casa, capito? Tranquillamente.
7: Buongiorno mattinieri dall'Elba. Buon lavoro.
2: Qua ci salutano solo, ecco, aspetta ragazzi, via.
8: Allora guarda, sono sti ragazzi, secondo me io lo farei. Prima di tutto siamo stati fortunati, no, che abbiamo fatto il servizio militare, forse qualcosa è vero.
2: Vabbè, poi aspetta che stavo sentendo un'altra cosa, via. Eccolo qua, senti, via.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Ciao.
9: Io ben 13 anni fa, durante i miei tempi universitari a Roma, vivevo con un'anziana, una signora.
3: Sì.
9: E pagando regolarmente l'affitto, ma comunque qualora ci fosse necessità io l'aiutavo e lei devo dire che ricambiava aiutandomi nelle piccole cose, come per esempio il bucato e altre cose simili, le pulizie di casa ad esempio se ne occupava lei. E quindi io l'aiutavo con molto piacere.
2: Bene, vedi, ci sono situazioni prima di questa iniziativa lei già lo faceva.
3: Sì, ma potrebbe essere una bella iniziativa, ma bisogna controllarla.
2: Per esempio, vedi, c'è il nostro amico da Cuneo che dice: vabbè, raga, ma state sempre a demonizzare i giovani.
10: Cuneo, volevo dire, spezzare una lancia a favore dei ragazzi giovani, perché io ho un bar pasticceria e sono vicino a delle scuole, c'è la fermata del Pullman davanti. Ma sapete che i ragazzi giovani, anche quelli che sembrano un po' più bulletti, ma quando vengono da me in negozio da soli, sono estremamente gentili, ma molto più gentili di tanti adulti. E questo mi fa ben sperare. Poi c'è di questo e di quello, sono dei ragazzi che veramente a modo, e veramente mi fa veramente piacere. Però anche questi bulletti, secondo me, fanno i bulletti appunto quando sono in branco. Ma presi singolarmente mi devo ricredere.
2: Hai capito? Vedi.
3: Sì, ma secondo me neanche in branco dovrebbe. Cioè,
2: dici, problema se organizzano una festa a casa dell'anziano, dici.
3: Beh,
2: vabbè.
3: Sì.
9: Buongiorno, ragazzi.
2: Ciao ragazzi, allora.
3: Ciao.
2: Chi è? Aspetta,
11: buongiorno mattinieri. Sono due mesi che non uso la macchina.
2: Mi pare che si sta disintossicando, capito? Sono due mesi che non tocco alcol. No, sono due mesi che non tocco benzina. Ci arriviamo su quell'argomento. Però la chiusa è di questa ascoltatrice.
12: Ma altro che animo che ci vuole, ci vuole l'anima dell'immortale.
2: Perché?
12: Per vivere con l'anziana che ho io dentro casa.
2: Perché?
12: Mamma

0: La Leti.
1: Ma dico, Max, ma ti sei sentito? Quando parli faccio, ma dai alla Leti, alla tua età non guardarmi così, come se tu fossi un giovincello. Ma buscia via, la Leti è sempre una bella donna, vuoi capirlo?
2: Togli il microfono, togli il microfono.
1: Come te, grazie. Kiss a tutti.
3: No, Max, non mi sta bene.
4: Ragazzi, scusate, ho fatto una battuta. Prima mi guardava quando ti guardavo.
5: Ma non ti stavo guardando.
4: A un certo punto.
5: Ma non ti penso proprio.
4: Se tu mi guardi, è inevitabile. So. Capito?
5: Ancora. Oh, ma.
4: Scusa, ma mi stai guardando?
5: No.
4: Prima ho visto che mi guardavi con l'occhio strano.
5: Ma no, ma stai tranquillo. Ma girati dall'altra parte.
4: Va bene, torna in me, dai. Grazie Aleti, che ti vedo strada stamattina. Mettiamo una novità e poi torniamo a sentire gli ascoltatori con le raffiche finali. Abbiamo parlato di questa iniziativa che è lodevole da un lato e preoccupa molti ascoltatori. Insomma, scambiare casa, ospitare in casa di anziani i giovani universitari. Così loro hanno casa e gli anziani hanno compagnia. Commentiamo ancora tra poco. Ora c'è la nuova di Biagio Antonacci e Saif.

0: puntuali. La canzone appena ascoltata è la nostra Radio Kiss su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, aspetta, mi è partita la cosa, sì, per un'altra, scusa qua, lo so, la mattina va così, via, basta, vabbè. Allora, ce la fai stamattina?
1: Sì, sì,
0: che ti
1: ce
0: sento
1: la faccio.
0: Tossire.
1: No,
0: allora,
1: no, ce la faccio.
0: L'argomento, anziani e giovani, insomma, sì, molti si sono indignati, dice, raga, ma rispetto zero verso gli anziani, ma anche verso i giovani, perché tutti sti pregiudizi? Ne stiamo parlando per chi avesse acceso da poco la radio, bravi, sì, ottimo gusto, vi siete messi su Kiss Kiss, grazie.
1: Bravi.
0: Siamo i mattinieri, noi e voi, Max Poli, Aletti e tutti voi. Leggevamo di questa iniziativa molto bella che matcha, diciamo, per usare un termine molto in voga, cioè mi fa incontrare domanda ed offerta di che cosa? Lavoro? No, questa volta di ti ospito a casa mia, in cambio mi fai un po' di compagnia. Ok, non è una cosa nuova assolutamente, magari
1: no, no.
0: Sì, si fa da sempre, però adesso è stata organizzata proprio a Milano e si sta diffondendo un po' in tutta Italia. I ragazzi hanno difficoltà a trovare casa quando sono studenti fuori sede, anche perché i costi sono proibitivi,
1: sono molto alti, sì,
0: soprattutto nei centri più grandi. Quindi centri universitari, però tu che cosa fai? Tu dai, fai compagnia all'anziano che ti ospita e lui ti ospita gratis, gli fai qualche servizietto, cioè vai a fare la spesa, gli dai una mano in casa e in cambio di ospitalità. Però c'è tanta gente che dice no, ma per gli anziani no, oh, non mi fido dei giovani. Vedi.
2: Comunque kiss kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Buongiorno mattinieri. È proprio vero che sono tutti, cioè tutto facile col culo altri, perché cioè praticamente il discorso è questo qua. Gli anziani diventano peggio dei bambini. A un certo punto manco i parenti, manco i nipoti, manco i figli li sopportano più. Perché questa è la verità.
0: Ma questa è la verità.
1: No, dai, però.
0: Sentite lui, sentite.
3: Vi rendete conto che state demolendo i vostri genitori e i vostri figli? Solo voi siete quelli che vanno bene?
0: Ha ragione lui. Ne parliamo ancora tra poco nei mattinieri.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
5: Animo, animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss.
9: Verde! Rosa! Arancio!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere, fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno mattinieri!
1: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva, è meravigliosa la mattina.
2: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
3: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo.
4: I mattinieri sono su Radio Kiss Kiss.
5: E dai, animo, animo ragazzi, buongiorno! Ma quanti ne siete stamattina a commentare sì. i fatti d'attualità? Leggevamo di una cosa che è stata anche di un'iniziativa, ecco, per essere precisi, sì. che è stata anche premiata. Cioè giovani e anziani che si danno una mano reciprocamente, una cosa bellissima. Perché? Perché insomma fa piacere leggere di questa iniziativa che mette insieme chi ha difficoltà a trovare alloggio anche per i costi elevati e chi può ospitare una persona anziana, sì. una coppia d'anziani magari, può ospitare perché ha spazio, però chiede in cambio un po' di compagnia, qualche aiuto domestico, è una cosa meravigliosa. Però si è aperta veramente una discussione che non mi aspettavo, vedi?
6: Come io sinceramente no? Mia figlia di 20 anni non la manderei mai a casa di un anziano, assolutamente no, non se ne parla.
5: Ma perché no, scusa, o di una coppia di anziani, vabbè, comunque vai.
7: Buongiorno mattinieri, Fabio da Ravenna.
8: Ciao.
7: Io sono d'accordo con la Leti che l'iniziativa va bene, però bisogna controllarla, ci vorrebbe un intermediario.
9: Buongiorno Kiss Kiss.
8: Ciao.
9: Sento spesso dire ci vuole il servizio militare. Io l'ho fatto e sinceramente un anno perso.
5: Vabbè, pronto, via.
10: Buongiorno mattinieri.
8: Ciao.
10: Da Enzo da Torino.
5: Che dice?
10: Ma io sono d'accordissimo, secondo me è una bella iniziativa far compagnia delle persone sole che con quello che si sente in giro, che a volte chiamano addirittura le forze dell'ordine.
5: Sì, è vero.
10: Per chiedere un po' di compagnia, bella iniziativa.
11: Beh, forse gli anziani accetterebbero più un estraneo che un figlio in casa che ci va solo per prendersi qualcosa. Io credo che dei giovani bravi, volontariosi che vogliono bene degli anziani ce ne sono.
8: Ah sì, sì. Lo penso
11: per
8: anch'io.
11: Me è una bellissima iniziativa.
12: Io la vedo una cosa positiva. Poi metti che uno è fortunato, trova una vecchietta un pochettino arzilla, mantenuta
5: che
12: bene,
5: vuol dire?
12: Con una bella pensione.
5: Ma cosa?
12: Magari si innamorano. Chissà a tutti.
5: Ma io non lo so. So.
8: Ma io non lo
4: Caffè,
8: so.
4: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Sta radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, dei problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
1: È una vita, è un mondo difficile, ragazzi. Un mondo difficile.

0: i vostri cari, pagherei tutto l'oro del mondo per riaverla qua, la mia mamma.
1: Pronto?
2: Questa cosa però è interessante, perché se i giovani fanno un matrimonio con i vecchietti o le vecchiette, poi c'è la pensione di reversibilità. Bravi ragazzi, bravi,
1: i brividi.
3: Ciao Max, ciao Letti, Antonio da Monza. Io sono d'accordo con Letti che un po' di paura c'è, c'è
4: certo,
3: tante
4: ragazzi.
3: Cose ci sono, però sono d'accordo i ragazzi giovani che vanno.
1: Ma diamo fiducia, diamo fiducia da una parte e dall'altra.
5: No, ma è positiva questa cosa.
1: È positiva, vedi.
5: Se non mi sbaglio, ho sentito pure che in Giappone questo tipo di rapporto è contrattualizzato.
1: Vero, vero.
0: Io la vedo una cosa buona.
6: È molto buona come iniziativa, ma in realtà adesso si fa stumeccia, è sempre esistito, come vi hanno detto anche altri. È una cosa normalissima.
1: Beh,
6: gente intelligente che lo fa.
1: Bene, bene, ragazzi, allora chiudiamo così, è stato fantastico. La notizia è che c'è un'iniziativa che mette insieme meccia, fa incontrare richiesta d'affitto, quindi ti ospito a casa mia, dai una mano a casa, anziani e giovani.
4: Sì.
1: Insomma, fare incontrare delle generazioni è sempre cosa buona e giusta. Da una parte si dà una mano alle persone sole, dall'altra un ragazzo viene ospitato e quindi risparmia sull'affitto. Ne parliamo domani di altre storie d'attualità come questa. Vi lasciamo con Pippo e Adriano, il Pippo Pelo Show, grazie alla regia
4: Giuseppe D'Amelia.
1: Da Max Poli e la Letti vi lasciamo con la canzone di Edwin Collins.

0: 1900 e non riesco a leggere,
1: c'è
0: perché
1: una
0: freccetta
1: dal 1994.
0: Pica, cominciamo bene col segno della croce.
1: Facciamocelo
0: come
1: subito, è il andiamo tempo delle news. Sono le 6.57, salutiamo e ringraziamo Alessandra Prea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Si rafforza l'ipotesi terrorismo sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo le prime ricostruzioni, il copilota omanita avrebbe accoltellato il comandante e tentato di dirottare l'aereo con 174 israeliani a bordo per farlo precipitare. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di un attacco jihadista. Il volo è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, dove il presunto dirottatore è stato fermato. Israele ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese in attesa di ulteriori accertamenti. Prorogati per altri 15 giorni i controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di mantenere le verifiche negli aeroporti e nei porti alla luce delle criticità nella zona di Ceuta. Madrid ha adottato una misura analoga per i viaggiatori provenienti dall'Italia. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza dei confini e prevenire possibili minacce terroristiche. Caro Energia e prossima manovra, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni, che in una lettera ad Ursula von der Leyen chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Oltre 14 miliardi di euro in due anni sarebbero già disponibili per intervenire sui costi energetici, con l'obiettivo di ridurre strutturalmente i prezzi per le aziende. La questione della flessibilità sarà affrontata all'Ecofin della prossima settimana e al Consiglio Europeo tra due settimane. La cronaca tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove alcune decine di detenuti hanno dato vita ad una protesta arrivando a prendere il controllo di un reparto. La protesta sarebbe scattata dopo la scoperta di microspie e telecamere nascoste nelle celle utilizzate per attività investigative. Polemiche anche per la diretta TikTok di un detenuto che ha denunciato pubblicamente le critiche condizioni igienico-sanitarie degli spazi di detenzione. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni e si troverebbe in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto diversi problemi di salute. L'ultimo ricovero risale alla primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una profonda sindrome depressiva. Siamo allo sport calcio. Diana Bianchedi lascia l'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La campionessa olimpica ha rassegnato le dimissioni dopo le dichiarazioni del ministro dello sport Andrea Bodi e i riferimenti al suo ruolo di vicepresidente. La decisione arriva nel pieno della Nations League. Dopo le sfide con Belgio e Turchia, gli azzurri di Mancini sono attesi domani nel match contro la Francia. E scoppia il caso Ronaldo in Portogallo. L'attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale dopo le divergenze con il CT Jorge Jesus. Ronaldo ha confermato la decisione sui social, spiegando di averne parlato con il presidente della federazione e annunciando che chiarirà in seguito i motivi dell'addio. Con questo per il momento abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: 7, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione, come sempre puntuali, ci ha informati su quanto accade in Italia e nel mondo. Da questo momento fino alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, lei è?
1: Io sono Adriana Petru, buongiorno. Pica in regia, Anna Chiara Mansino.
0: Lui è?
1: E nella regia video abbiamo, ai noi, Giuseppe D'Amelia.
0: Non ho il piacere di conoscerli, ma li apprezzo. Così.
1: Ah sì?
0: Sì, sì,
1: li
0: sì,
1: conoscerai
0: sì.
1: Tra un po', perché secondo me trascorrerai un po' di tempo insieme a loro.
0: Ma
1: dai
0: sì.
1: Che si parte, buon giovedì!

0: Filippo, possiamo dire buon ottobre,
1: oggi
0: buon primo autunno
1: ottobre.
0: A tutti voi?
1: È vero.
0: Hai già assistito al foliage?
1: Sì, bellissimo foliage. Ce
0: ancora
1: l'ho.
0: Non c'è? Dove no, ce l'hai il foliage?
1: Ce l'ho a casa.
0: Ah, è un foliage sì. Privato?
1: Sul pianerottolo, la pianta che stavo curando sul pianerottolo.
0: Che stavi allevando, crescendo.
1: Crescendo ha perso delle foglie.
0: Ah, di già?
1: Stamattina ce n'erano un paio a terra.
0: Guarda, i miei alberi sono ancora tutti integri, quindi ancora non hanno perso foglioline.
1: Quindi ha delle foglie che sono striate in questo momento e altre che sono proprio gialle e sono cadute.
0: Vedi?
1: Quindi già autunno questo, sul mio pianerottolo.
0: Allora, questo però è uno dei periodi più belli, quasi paragonabili all'estate, in quanto o alla primavera, in quanto a colori. Quindi
1: anche
0: buon primo ottobre
1: a tutti voi.
0: Anche
1: pica un fogliage personale ha una parte che è diventata giallina.
0: Ah, ok.
1: Sì.
2: Scena.
0: È diventata secca e gialla.
1: Sì, che è gialla, che presto cadrà, a breve cadrà.
0: Allora, Pippo, a che età sei andato via di casa tu? Hai lasciato la casa,
1: tardi,
0: il nido,
1: 40 anni.
0: Il nido familiare. Ah,
1: oltre
0: sì?
1: 40 anni, penso 43 anni.
0: Ed eri rimasto l'unico a vivere a casa con tua madre?
1: Sì, l'unico.
0: Sì. Non c'era anche Maurizio?
1: No, Maurizio già.
0: Ah, l'unico, vedi?
1: No.
0: Allora, vi diciamo questo perché i giovani lasciano sempre meno e sempre più tardi la casa dei genitori. Rispetto ad altre parti, insomma, d'Europa. Teniamo in considerazione soltanto l'Europa, in Italia si fa tardi ad andare via di casa. Ovviamente le ragioni sono logiche.
1: Sono svariate anche.
0: Anche quelle che
1: sono
0: immaginate.
1: Logiche, ma in realtà sono svariate. Tanti restano a casa perché vogliono restare a casa, stanno bene a casa.
0: Allora, diciamo
1: ieri parlavo con Giovanni Imperatore, che lavora qua in radio, che lui ha scelto di andare a vivere da solo. Da poco. E i genitori l'hanno presa un po' male, mi diceva. E lui a volte dice: mi chiedo chi me lo fa fare, perché avere una casa adesso mi sta costando tantissimo.
0: Una casa da gestire,
1: sono
0: costa.
1: Molto contento. Però diceva: prima avevo tutto preparato: cibo, panni. Adesso devo fare tutto io.
0: Secondo gli ultimi dati Eurostat, nell'Unione Europea i giovani lasciano la casa dei genitori mediamente intorno ai 26 anni. In Italia invece bisogna aspettare a 30 o 31 anni.
1: Quanti anni ha Giovanni?
0: 24-25.
1: Non se n'è andato proprio prestissimo di casa.
0: Però per noi è presto.
1: Sì, il problema è che è presto che i genitori italiani, almeno quelli del sud, non accettano l'idea che un figlio vada a vivere fuori da solo. Se va a sposarsi
0: Se si sistema, perché qui si dice
1: si sistema
0: significa se c'ha moglie o marito.
1: Mia madre mi diceva: perché devi vivere nella tua casa? Tu da solo là, io da sola qua, viviamo insieme, non è meglio.
0: Però è un discorso che da madre potrei anche iniziare a comprendere. Allora, a che età avete lasciato la casa dei vostri genitori e per quale motivo? Cioè, perché vi dovevate sposare, perché siete andati a convivere, perché siete andati a studiare fuori, perché avete deciso di vivere da soli. Quindi parliamo sia con i genitori e sia con i figli. Cioè, se sei ancora 26-27enne, vivi con i tuoi, oppure sei andato già a vivere da solo?
1: Oppure semplicemente a quanti anni ve ne siete andati via di casa e perché? Perché poi c'è un motivo, così capiamo anche i motivi per cui i figli se ne vanno, soprattutto se non ve ne siete andati ancora di casa.
0: Per quale
1: e siete
0: motivo?
1: Figli, o se i vostri figli non se ne sono ancora andati, perché non hanno soldi, non hanno la possibilità.
0: Allora, sappiamo che il primo motivo è quello economico. Quindi i giovani non lasciano casa dei genitori principalmente perché non si sentono pronti ad affrontare la vita da adulti, da soli, dal punto di vista, diciamo, meramente economico. Okay?
1: Adesso capiamo. Gli italiani ci diranno, ovviamente. Vogliamo andare sotto la doccia? Andiamo sotto la doccia, vai.

0: La forza della vita. Bellissimo. Allora, era il mio.
1: Lasciami dire questa cosa, sì. Pippo. Tu con questo pezzo ti sei aggiudicato un premio, il primo premio importante della tua vita e della tua carriera.
0: Ho a casa una coppa, il 1997 fu l'anno giusto, e vinsi al karaoke del ristorante, non mi ricordo come si chiama, forse La Frestola.
1: La Frestola?
0: Sì, sì, sì, La Frestola. Vinsi il primo premio per aver cantato questa canzone.
1: Ce ne fai un pezzettino a cappella?
0: No, non me la sento.
1: Non te la sento? Come mai?
0: Non me la Oggi non me la sento, non sono in forma vocale, diciamo.
1: Allora, vediamo, adesso va il pezzo. Se volete cantare, cantatelo, mandateci i vostri feedback, le vostre canzoni via WhatsApp. Paolo Vallesi con La Forza della Vita, bellissimo, su Radio Kiss Kiss.

0: sono bravo. A un certo punto pensavo di essere io a cantarla, invece quella originale di Paolo Vallesi.
1: No, infatti sei stato tu a cantarla a quella famosa competizione, sì, dove sì, l'unico sì, partecipante era Pippo Pelo.
0: Non
1: e vince,
0: ero l'unico partecipante.
1: E vince il premio.
0: Eravamo 20
1: karaoke
0: persone e sono arrivato primo.
1: Sei arrivato primo tra 20.
0: Devo rivendicare i miei diritti. La coppa infatti è esposta un po' dietro agli altri.
1: Ma ce l'hai ancora la coppa?
0: Ce l'ho a casa e è messa un po' dietro gli altri premi, diciamo, della vita. Poi uh-huh, la vita, sai, ti porta a ricevere premi.
1: Fortunatamente hai vinto premi pure più importanti.
0: Più importanti, però diciamo la coppa del karaoke è un po' dietro, che nessuno la vede, uh-huh, così nessuno gli viene in mente. Ah,
1: però
0: ma sai
1: è
0: cantare.
1: Una cosa che ti fa venire in mente, che qualche volta hai anche cantato davanti a un pubblico.
0: Ho anche cantato davanti a un pubblico.
1: Vedi?
0: Allora ragazzi, io ho cantato con Robby Facchinetti,
1: ah, sì,
0: a Mariano Comenze, uh-huh, davanti a 20.000 persone.
1: Ma
0: ho cantato seduto, cioè, all'età, non c'eri pure tu, Pica? Ah, ecco. Ho cantato La mia donna dei Pooh, uh-huh, cioè ho proprio realizzato il mio sogno. Sai che io sono stato un grande fan. Seduto accanto a Robby, mi ha fatto cantare. Prima mi ha fatto lezione per tutto il pomeriggio.
1: Ok.
0: Come intonare il pezzo, l'abbiamo fatto insieme. Uh-huh. E poi seduti sulle tastiere, io e lui suonava La
1: e
0: mia donna
1: cantavi,
0: è l'amica che non stanca, quella canzone lì,
1: sì?
0: E io l'ho cantata con loro.
1: Ah, vedi?
0: Con lui, anzi.
1: Vedi
0: con lui,
1: che Pippo Pelo sa fare tutto?
0: Ah, sì, so fare pure le pulizie, riesco a fare
1: sì,
0: bene.
1: Lo sapevo bene. È una donna di casa.
2: Pippo, sei un'icona della radio italiana.
0: La, esatto, canto pure. Grazie.
1: Sì, non si dice donna di casa, uomo di casa, perché oggi insomma.
0: Adriana, è old style la donna di casa.
1: Sì, sì, non si può
0: Abbiamo
1: dire.
0: Abbiamo Felicina.
1: Ciao Felicina!
3: Ciao,
1: Felicina.
0: Ciao. Felicina.
1: Cioè non Feliciona, è Felicina.
3: No, Felicina e Lina.
1: Cioè una felicità contenuta.
0: Ma che sarebbe Felicia piccola, giusto? Felicina?
3: Sì,
0: sì, Felicia.
3: Diciamo Feli.
0: Ciao Feli.
1: Ah, perché oggi per dire che sei troppo felice si utilizza Feliciona.
0: Feliciona.
1: Sei Felicione, sei Felicina. Vabbè, sì, allora dalla provincia di Novara a 18 anni, sì, che cosa è successo? Hai lasciato casa?
3: Ho lasciato casa, un biglietto mm-hmm, sul tavolo ai miei genitori, ho preso il treno, me ne sono andata in provincia di Novara.
0: Cioè, allora i tuoi genitori erano totalmente all'oscuro di tutto?
3: Ma no, ne avevamo parlato, ma mia mamma era
1: contraria,
3: completamente disaccordo.
0: In disaccordo, okay. E tu una mattina invece, mentre loro dormivano?
3: No, erano al lavoro.
0: Era al lavoro, tu scrivi sto biglietto con qualche lacrima?
3: Ma neanche più di tanto.
1: Ah,
3: neanche
1: vedi?
0: E cosa hai scritto sul biglietto?
3: Semplicemente io me ne vado a Novara per cercare lavoro e mm-hmm, vado dal mio fidanzato.
0: E tua madre è morta subito?
3: Sì, penso che quando l'ha letto, quando è tornata alle 5 del pomeriggio, sì.
0: Mamma
1: Senti,
0: mia.
1: Senti, però non si fa. Non si fa, io mi sto immedesimando.
0: Lo farà anche Alessandro.
1: Il biglietto, cioè come nei film, no?
0: Alessandro andrà in calore,
1: no,
0: perché
1: no,
0: a un certo
1: no,
0: punto
1: no,
0: si va in calore, e quindi seguirà, diciamo, la patonza. E che tu a quel
1: sì,
0: punto dovrai.
1: Speriamo che questa patonza
0: una ragione
1: non sia troppo lontano, Pippo. Speriamo sia vicino.
0: I gatti e i cani, se vanno in calore, vanno ovunque.
1: Lo so. Allora, Felicina, quindi te ne sei
3: andata? Io dormivo in casa con i miei suoceri, in camera con i miei suoceri, allora, quindi neanche in camera con lui, in camera con i miei suoceri.
0: Mamma
1: e chi te l'ha
0: mia,
1: fatto fare? Non erano meglio i genitori?
3: Ma no, è perché io volevo cercare lavoro, io avevo bisogno di cercarmi un posto di lavoro uh-huh, per potermi sposare ed avere la mia indipendenza.
1: L'hai trovato il lavoro?
3: L'ho trovato, sì, sì? Sì, sì.
1: E il marito è sempre lo stesso per cui hai fatto la follia? No,
3: no.
1: Ok. Però no, ci hai scritto che anche i tuoi due figli sono già andati via.
3: Beh, mio figlio grande ha 38 anni, Stefano,
1: okay,
3: e ha tre figli.
1: Mm-hmm.
0: Che bella nonna,
3: femmina,
0: che Felicina.
1: Ma Felicina sembra una ventenne, una trentenne dalla voce.
3: Grazie.
0: E invece la femmina quanti anni ha?
3: 27.
0: Come si chiamano i tuoi figli?
3: Noemi e Stefano.
0: Noemi e Stefano, bene,
3: sì,
0: li salutiamo
3: sì,
0: tanto, due
3: grazie,
0: figli, e adesso è nonna di tre nipoti già?
3: Tre nipoti,
0: oh, che bello.
3: Tommaso, Nicolò e Zoe.
0: Ma è
1: oh,
0: bella
1: che
0: Felicina,
1: bello,
0: brava!
1: Sei Feliciona, basta!
0: Vedi che quella fuga non fu galeotta, ma fu giustissima, veramente.
3: Giustissima, sì sì.
0: E
3: sì,
0: fai
3: sì,
0: ancora
3: sì,
0: quel lavoro lì, Felicina, o sei in pensione?
3: No, sono aiuto cuoca in una mensa aziendale.
0: In una mensa aziendale. Natale, perfetto.
1: Allora, noi ti ringraziamo.
3: Perché qua ci sono le rubinetterie.
0: Le rubinetterie, okay, dalle sue parti.
1: Kiss kiss a te e ascoltaci kiss sempre, mi raccomando. Sempre, grazie sempre, per averci raccontato
0: anni.
1: La tua storia.
0: Da 50 anni, che brava che sei, Felicina. Grazie, saluti.
1: Kiss a te.
0: Baci, ciao, ciao, ciao.
3: Kiss a tutti, ciao.
4: Allora, io me ne sono andato di casa che avevo 25 anni. Pensavo, sono detto, mo me ne vado di casa.
0: Sono detto.
4: Non voglio sentire più i miei genitori che mi comandano, anche perché la mia ex compagna diceva staremo a casa da soli vicini a far l'amore per i cazzi nostri senza che nessuno che ci disturba e invece si fa di meno e viene comandati dalla moglie.
0: Ah, vedi, si fa di meno e viene comandati dalla moglie. Sembra un attore barese.
1: Ma tu cosa fai?
0: Comico.
1: Allora, sicuramente lui si fa preparare la valigia per partire dalla moglie, le mutande dalla
0: moglie. Vieni comandato dalla moglie.
1: E allora tu vieni comandato da tua moglie.
0: Sì,
1: questo è il motivo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Annalisa da Amsterdam. Ho lasciato casa quando avevo 25 anni.
1: Ok.
5: E due giorni dopo la mia laurea per andare all'estero a continuare a lavorare / studiare.
1: Mm-hmm.
5: E sono 34 anni, quindi sono fuori da 9 anni. E
1: ok.
5: Sì, miei un po' non hanno preso.
0: Presa
5: benissimo,
0: bene.
5: Però volevano il mio bene. Ora
1: ci sta. Sì. Ci sta, ci sta.
0: Allora,
1: ci
0: stiamo parlando di quando avete lasciato casa, di quando ve ne siete andati o di quando se ne vanno i vostri figli. Mm-hmm. Più o meno di quello. Nel frattempo arriva Madonna,
1: che è stata la principessa, la regina degli MTV Music Awards 2026. Questa è Danzateria. Buonanotte.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora attenzione, attenzione, perché oggi regaliamo i nostri gadget a chi indovina la voce che stiamo per ascoltare.
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Caro ascoltatore, se vuoi vincere il pacco gadget, Adriana, tu lo vuoi vincere il pacco?
2: Beh, magari.
1: Ecco qua, allora chi vuole magari vincere il pacco gadget può provare a indovinare.
2: Ce l'hai tu?
1: Lo conservo io oggi, sì.
2: Ah,
1: oggi okay. Conservo io.
2: Dove ce l'hai? Dove l'hai conservato?
1: L'ho conservato lì fuori.
2: Ah, ok, fuori.
1: In mezzo alle...
2: alle frasche.
1: Alle frasche della radio. Allora, 347 490 0042 per WhatsApp. Valgono solo i messaggi audio. Voi ascoltate la voce e subito scatenate l'inferno per capire di chi si tratta. Prego,
2: vai, vai. Sentiamo.
3: Ma come si può mettere sta signora? Scusate.
2: Pronto? <E lei. ride>
4: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Ecco qua, io ho già capito.
2: Oddio, aspetta, ho capito.
1: E tu hai citato il luogo. Insieme a me lo capiranno, penso, milioni di italiani.
2: Sì. No, allora, miliardi forse.
1: Miliardi di italiani. 347-490-0042. Pica veramente bravo. Mamma mia.
2: Allora, dai, vediamo chi indovina. Anzi, vediamo chi non indovina.
1: Già
2: facciamo
1: scritto,
2: così.
1: Esatto.
2: Sì.
1: Ma certo! No comment.
2: Questo personaggio lì è famoso, cioè lo sanno
1: non
2: tutti.
1: Non è lì. E il problema è che questo personaggio, di questo personaggio si parlava tantissimo del luogo di provenienza.
4: Sì, sono stati due fotografi di.
1: Esatto.
2: Vabbè, Ok, dai. Chi allora, si aggiunge adesso non lo saprà.
1: Il più veloce vince i nostri gadget. 347-490-0042. Gioco è andato subito a puttane, ma va bene. Andiamo avanti.
2: Beh, dai, allora Pippo, abbiamo fatto a turno. Una volta ho spoilerato io, una volta tu.
1: Il gioco.
2: Una volta Pica.
1: Stavolta Pica è andato proprio oltre.
3: Siamo Carmen di Pietro.
1: Carmen di Pietro.
2: Non è detto, vedi. Non è Carmen di Pietro, ma ci fa piacere che tu abbia sbagliato.
1: Allora in onda adesso andranno dei rincoglioniti che non sanno manco dove sono nati.
5: Monica Bellucci.
1: Monica
2: Bellucci. Esattamente. No, non è Monica Bellucci, non è lei. Dai, sentiamo ancora.
4: Sono stati due fotografi di.
2: Okay.
1: Ecco qua, va bene. Allora.
2: Ah, però lei in realtà ha una voce molto, molto riconoscibile.
1: No, no, se non, se non avesse citato il luogo, non l'avrei riconosciuta. No. Devo dire la verità.
2: Però
1: no.
2: Ha una voce molto riconoscibile. Però. Sentiamo.
6: Sono Fabiana da Bergamo, Paola Barale.
2: Paola Barale.
1: Praticamente
2: certo.
1: Hanno già indovinato tutti.
2: Ma certo.
1: Paola Barale da Fossano, Cuneo, tutti.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Certo.
5: È Paola Barale,
1: Ivan
5: da Roma.
2: E credo che lì
1: adesso
2: tipo...
1: mette tutti i messaggi che sono arrivati dopo quello che abbiamo premiato, ovviamente, prego.
2: Perché
7: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: Ma è Monica Bellucci.
2: Allora, credo che lei abbia anche
7: la Sardegna, secondo me è Paola Parale.
1: Secondo te.
2: Ciao. Credo che lei abbia anche una gioieria da quelle parti.
1: Non lo so, però di lei si è parlato
2: nel suo posto d'origine.
1: Paola Parale oggi, magari io l'altro giorno parlavo con un'amica che ha i 18enni e 20enni che mi hanno detto loro non sanno nemmeno chi è Fiorello, per esempio,
2: vabbè,
1: no?
2: Vabbè.
1: Quindi tutti i ventenni di oggi non sanno che Paola Parale ha avuto un ventennio in cui è stata veramente
2: la
1: molto
2: protagonista
1: famosa
2: della televisione italiana.
1: Addirittura
2: una delle
1: Madonna una volta pubblicò una foto sbagliata, lei stessa si è sbagliata mettendo la foto di Paola
2: Perché
1: Barale.
2: Perché Paola Barale e i suoi esordi sono riconducibili
1: all'essere
2: al fatto
1: un po'
2: di essere sosia di
1: Madonna.
2: Di Madonna.
1: E Madonna una volta ha pubblicato una foto pensando di essere lei, ma ha sbagliato e ha chiesto scusa, ha messo una foto di Paola Barale.
2: Quindi per farvi capire un attimo Paola Barale che salutiamo
1: da Fossano,
2: e abbracciamo.
1: E tutti sapevano che lei era un po' come Leonardo da Vinci, Paola Barale da Fossano.
4: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Pica il fratello. Va bene, andiamo.
2: Allora abbiamo regalato già il pacco gadget, quindi questa cosa qui è fatta. Tra un po' arriva pure l'oroscopetro. Facciamo una piccola sintesi di ottobre per tutti i segni, va bene?

0: Peppers con Snow su Radio Kiss Kiss. Era il 2006 quando uscì questo pezzo e chi se lo scorda?
1: I Reduci di Peppe,
0: sì, esattamente. Ai tempi di Facciamo Candy erano i Reduci di Peppe.
1: Esattamente, bello. Sono le 7.35, buongiorno all'Italia che è già con noi, l'Italia che ci ascolta, l'Italia che è in
0: Hai
1: movimento.
0: Freddo stamattina?
1: No, sto benissimo.
0: Stamattina si stava molto bene.
1: Si stava molto bene. Cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo giovedì 1 di ottobre. Lo facciamo insieme agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale, con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo durante il giorno, con massime tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Good morning kiss kiss! Good morning! Con Max e Max, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: di felicità. Kiss, kiss. Hey, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: going to the sun. Sto andando ver- anche Adriana stava andando verso il sole.
1: So, sì, sempre verso il sole.
0: Quando vede sole, dove vede sole, la cieca.
1: Io in realtà
0: con un aperitivo tra le mani, sono le 7 del mattino, sì, c'è il sole, sì, lei sì, c'è un aperitivo in mano.
1: Aperitivo, sì, sì.
0: Sì, mamma mia. E poi lo vende come tramonto. Sui social alle 7 del mattino, come sì, tramonto sì. Di ieri sera, ma in realtà erano le 6 e un quarto.
1: Allora, muoviamoci sempre verso il sole. La metafora un po' dovrebbe essere delle nostre vite, ce lo auguriamo. Allora, siamo partiti stamattina col chiedervi, ma voi a che ora siete, quando siete andati via di casa? A che età?
0: A che ora?
1: A che ora?
0: A che ora?
1: Io pensavo stamattina, a che ora siete usciti?
0: Allora, quando io ho 43 anni, l'ho detto, l'ho ammesso. Io mammonissimo proprio.
1: No, io ho fatto casa dei genitori, casa diciamo per la, con la mia nuova famiglia.
0: Ma tu sei come me, uguale, non hai mai tagliato il cordone.
1: Ma io tutto, no, io non sono mai andata via, cioè se chiede ai miei genitori non sono mai andata via di casa.
0: No, Chiara nemmeno ha tagliato il cordone, sta sempre là.
1: Posso dire?
0: Finché Rosaria e Jenny non la cacciano, questa non si muove di là.
1: Feliciona
0: Pica
1: di
0: è uno che ha tagliato il cordone.
1: Ah sì, come
0: Pica
1: no?
0: Ha tagliato. Secondo me un po' sì.
1: Ma dai, no, vive nella stanzetta di quando aveva 16 anni.
0: Certo, vabbè, sì, però
1: è un single
0: me,
1: di ritorno.
0: Un po' di ritorno, perché ovviamente adesso non hai i soldi per avere un'altra casa, perché deve mantenere la famiglia.
1: No,
0: precedente.
1: Aspetta e vedrai.
0: Allora, non ha, Pica voleva affittare un'altra casa?
1: Mm-hmm.
0: Da quando è stato sbattuto fuori da sua moglie.
1: Nella sua casa, ricordiamo.
0: Quindi anche quando ha fatto due conti, figurati se non se li faceva, e ha pensato che o mangio, ha detto, o prendo casa.
1: Sì.
0: E quindi per, diciamo, fare all'amore usa la casa della compagna, che fortunatamente ha un posto dove vivere da sola.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi va là, si è fatto i calcoli, ti andà a casa a Denise.
1: Sì.
0: E quindi al momento lui va a casa dei genitori, poi però torna, si è piazzata a casa, cioè lui sta lì. Questa poverina se l'è preso sul groppone.
1: Vogliamo
0: capito?
1: Ricordare un attimo qual è il paese d'origine di Pica?
0: Sì, il paese è Santa Maria per Carità, da non confondere con Santa Maria la Carità, che è un centro carino, molto carino, in provincia di Napoli.
1: E salutiamo tutti gli abitanti di Santa
0: Quello di Pica
1: Maria
0: è Santa Maria per Carità, perché è un brutto posto. Cioè, dove qui
1: è l'unico abitante.
2: Oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Hai il ciclo?
0: Sì.
1: Terzo giorno? Origine. Ok, terzo giorno, vai.
0: Andiamo avanti.
3: Sono stati due fotografi di Fossano.
1: Facciamo la rassegna delle...
4: Alessandro dalla Spezia, io ho lasciato casa a 20 anni, ovviamente 20 anni. Per lavoro, e ho cominciato a girare l'Italia per lavoro, ovviamente, e il mondo anche.
0: Allora, io nel mio programma non voglio sentire la parola lavoro, ok? Sono stato chiaro? Perché non so cosa sia il lavoro.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Jessica.
1: Ciao Jessica.
5: Sono andata a vivere da sola quando ho appena compiuto 28 anni perché mi sono sposata. Schifo a tutti.
1: Ciao Kiskis a te, vedi molti fanno direttamente passaggio casa dei genitori, passaggio marito o moglie.
0: La domanda è a quanti anni siete andati via di casa o se avete dei figli, a quanti anni se ne sono andati o se ne andranno e se siete ancora a casa con i vostri quando pensate di andarvene, pure questo vai.
1: Pure se non ci avete mai pensato, va bene.
6: Io a 23 anni ho preso il treno e sono partito per Milano senza lavoro.
0: Pensavo.
6: Dopo una settimana ho iniziato a fare il cameriere.
1: Ok.
6: E dopo un mese è venuta pure la mia fidanzata. Abbiamo iniziato a convivere e adesso sono quasi 5 anni che ci siamo sposati. 5 ottobre sono 5 anni.
1: Ricorda pure la data, questo mi lascia ben sperare. 347 490 0042.
0: Prego.
7: Buongiorno
0: WhatsApp.
7: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Io sono andata via di casa a 26 anni perché mi sono sposata. E in casa c'ho un figlio di quasi 22 che vive ancora con me anche se lavora. Buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Anche se lavora continua a vivere con i genitori. Mi sembra un buon momento. Cioè, tu lavori, continui a stare con i genitori.
0: Dai,
1: e un po' te
0: mano.
1: Li godi questi soldini.
0: E dai pure una mano a casa.
8: Ciao sa. Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta.
1: Ciao.
8: Ora sono in macchina in direzione Brescia che vado a ritirare il mio abito da sposa.
1: Oh, vedi?
8: E niente, io sono andata via di casa a 18 anni perché sono sempre stato uno spirito libero. Il mio desiderio più grande, appena compiuto 18, era di vivere da sola. Infatti sono andata a lavorare in un resort dove davano l'alloggio ai dipendenti, quindi sono stata lì per diversi anni, per poi incontrare quello che sarà sabato il mio futuro marito. E niente, quindi siamo andati a convivere.
0: Ah, vedi, tanti mi auguri. Piace questa scena di lei in auto in questo momento da sola che va a prendere l'abito da sposa.
1: Tanti auguri, mandaci una foto.
0: La scena di un film, non lo so.
1: Bello, bello.
0: Ci avrei messo una musica in sottofondo con queste immagini della strada che passa.
1: Sei molto romantico, stai diventando romantico.
0: Stamattina sono romantico.
1: Ma che
0: sì.
1: succede?
9: Ciao, Schiss, Virginia da Crema. Io ho 24 anni e vivo ancora con i miei genitori, però spesso vado dal mio ragazzo che abita da solo recentemente, però diciamo che anche avere le comodità di casa, papà e mamma che ti cucinano
0: certo.
9: e lavano le cose è molto bello.
0: Chiama la fessa.
1: È molto bello.
0: Chiama la fessa. Adriana, tu come la chiami?
1: Non la chiamerei fessa.
0: No, esatto. Andiamo avanti, grazie.
1: Allora c'è Gali, manca a farla apposta con casa mia.
10: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Gali ovviamente esprimeva anche il suo pensiero politico in questa canzone intitolata Casa Mia, che è stato un grandissimo successo del Sanremo 2024. Noi qui a Radio Kiss Kiss stamattina ci occupiamo ancora una volta dell'oroscopo senza averne nessuna skill, però ce ne occupiamo.
1: Allora, siamo pronti con la sigla, Pippo? Stiamo mettendo a posto un po' di cose?
0: Sì.
1: Perché stanotte è stata una notte molto faticosa.
0: Veramente?
1: Perché si sono presentati in 300.
0: Per lavorare
1: all'oroscopo.
0: Avevamo
1: una capienza di 200. E quindi non sono riuscita a contenerli tutti.
0: Quindi pensate cosa si può capire da un oroscopo redatto da 300 redattori. Prego,
1: astrologi.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, tu capisci sempre quello che vuoi. Abbiamo detto che quando ci sono delle occasioni speciali, che sia weekend, che sia inizio settimana o quando inauguriamo un nuovo mese,
0: sì,
1: io parto con la rassegna di tutti i segni zodiacali e di quello che ci aspetta per ottobre.
0: Di oggi è il primo ottobre, ci racconti al volo, però
1: al volo, al volissimo. Allora,
3: Ariete. Per mica solo la Bush di Adriana.
1: Anche l'oroscopetro. Allora, Ariete, ottobre parti a razzo. Peccato che nessuno ti abbia dato il semaforo verde. Quindi,
0: bene,
1: massima attenzione.
0: A razzo.
1: Toro. Era solo per dire razzo.
0: Razzo,
1: Pippo.
0: Sì.
1: Allora,
0: cazzo.
1: Toro, stabilità, cercasi, soprattutto sul conto corrente. Attenzione ai soldini. Gemelli, mille idee, zero pazienza. Scegliene almeno una, Anna Chiara, ok?
0: Prego.
1: Cancro, meno musi lunghi per questo mese di ottobre, più parole. Non tutti sono telepatici, capito, Pica? Ok.
0: Ok.
1: Leone, torni protagonista, ma tu in realtà non te ne eri mai andato. Vergine, ecco, vuoi avere tutto sotto controllo ancora per ottobre.
0: Ma certo.
1: Spoiler!
0: Sì.
1: Non ce l'avrai?
0: Molla
1: un po' la presa per ottobre, lasciati andare, fai cadere le foglie.
0: Ad ottobre mi lascio andare, faccio cadere le foglie.
1: Fai cadere le foglie. Allora andiamo dai bilancini, devi scegliere anche se ci mettiamo fino a novembre, ok? Ma fai una scelta.
0: Bene.
1: È il nostro editore.
0: Andiamo avanti.
1: Ok, poi Scorpione, fiuti tutto e a ottobre fiuti pure.

0: Michael Learns to Rock dal 1995, era il nostro History Kiss.
1: Pronti per la Trend Zone? Prima la linea però va alla redazione.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura ai dati Istat sul lavoro, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'istituto di statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno precedente. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmirati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato, inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento, è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo il primo ministro israeliano Netanyahu, ha parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficienti in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino sulla presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisica, psicologica e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. In chiusura allo sport, calcio, questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria, la nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: 1, 2, 3.
1: State dicendo buongiornissimo, lo faccio oggi. Eccoci qua alla Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
2: Ciao Paolo, buongiorno a te, a tutti, anche alla nostra regia Andrea Cimmino quest'oggi. Ciao, la regia TV invece Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino Gentile.
1: Mentre siamo in un orario dove molte persone si apprestano ad apparecchiare la tavola, oggi noi stiamo apparecchiando una puntata che io non vorrei fare quello che si imbroda, ma oggi è una puntatona, eh.
2: Possiamo spoilerare?
1: Che abbiamo
2: te?
1: Un grande ospite.

0: Abbiamo un grande ospite. Beh, che è anche in trend in questi giorni per, certo, il suo ultimo album, sì, che è
1: Biagio Antonacci.
0: Così ed è proprio, ti prendi
1: qui
0: tu
1: con
0: la
1: noi,
0: responsabilità di averlo
1: detto,
0: spoilerato.
1: Ma tanto l'ho già visto, quindi vuol dire che ce l'avremo. Iniziamo con la musica più bella, Marrakesh e Ghe con Casini.

0: Marrakesh con Gue Casini qui su Radio Kiss Kiss. State, Paolo, ti sei inceppato?
1: Sì, no, prende bene sto pezzo perché insomma c'è il mood di Gangsta Paradise.
0: Però
1: no?
0: Magari imparare anche due parole, non solo
1: Casini di qua.
0: Va bene. Allora, la Kiss Kiss Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla e anche alla prima ascoltatrice che ci ha salutato quest'oggi, che è Ornella. Ciao Ornella.
1: Ornella oggi hai vestito il ruolo del buongiornissimo delle chat.
0: L'hai inviato alle 10, sì, però, sì. Per essere sicura di essere la prima. Abbiamo anche il sommario?
1: Abbiamo il sommario e anche oggi avete la possibilità di peggiorare questa sigla o di migliorarla. Come al solito le nostre linee sono aperte al 347-490-0042. Signor Cimino, lanciamo la sigla.
2: Sommario.
1: Hai visto?
0: E questo... Peggio o meglio secondo te di quella di ieri?
1: Non lo so, però stiamo raggiungendo delle vette, faremo un album a fine anno.
0: Bravo, sì. A proposito di album, nel nostro sommario al primo posto c'è Biagio Antonacci, come annunciato, perché in trend sarà anche nostro ospite tra pochissimo. E poi parleremo di famiglia, quindi famiglia nel bosco.
1: Davvero, sono tornati in trend,
0: così come in trend c'è Sara Felbenbaum, non so se l'ho detto bene.
1: Sì, ricordiamo che è una splendida poltrona che potete trovare all'IKEA.
0: No, è una splendida attrice, molto
1: sì,
0: brava. Poi
1: moglie di Daniele De Rossi.
0: Esatto, vi spiegheremo perché è in trend e parleremo anche di adozioni su questa scia.
1: Ecco, direi quindi oggi abbiamo un menù veramente molto ampio e intenso.
0: Molto vero? Vario e trasversale come sempre.
1: Facciamo
0: Paolo.
1: Che ci ascoltiamo i The Calling intanto?
0: Vai.

0: Tu sai benissimo che quando c'è Sienna Spyro tocca sempre a me disannunciarla perché è favolosa su
1: Radio
0: Kiss Kiss. Tra l'altro
1: sai, tra le protagoniste, perché ha vinto anche ai VMAs qualche sera fa, ai Video Music Awards, ha ricevuto un premio come miglior artista emergente.
0: Finalmente dei talentuosi che vincono dei premi che si meritano, no?
1: Allora, a proposito di talentuosi, voglio fare un piccolo spoiler a tutti coloro che ci stanno guardando al 158 del digitale terrestre. Questa è la copertina del nuovo album di Biagio Antonacci,
0: esatto,
1: di cui ci parlerà
0: tra
1: poco.
0: Chi non sta guardando, Lucilla in mano all'LP proprio, questo,
1: esatto,
0: qua, il 33
1: esatto.
0: giri.
1: E voglio fare una cosa con gli ascoltatori, Paolo, se sei d'accordo.
0: Sono d'accordissimo, tu lo
1: vorrei
0: sai già.
1: Vorrei mettere in contatto gli ascoltatori con Biagio Antonacci, potrebbe
0: sì.
1: essere una cosa carina. Se avete una domanda da fare a Biagio e magari volete che la vostra nota audio venga ascoltata proprio da lui, 347 490 0042, noi vi accogliamo molto volentieri.
0: Non vale la domanda come stai, perché gliela voglio fare io,
1: eh certo, quella
0: mi
1: è
0: raccomando.
1: La domanda di rito iniziale.
0: Quindi se
1: so.
0: Abbiamo dei fans che anche già questa mattina comunque si sono presentati qua all'esterno della radio, perché insomma arriva un personaggio poi tra l'altro già molto simpatico, molto accogliente
1: figo,
0: nei nostri
1: figo.
0: Confronti in questi giorni anche avrete ancora l'occasione, ne parleremo dopo, anche di andarlo a vedere se siete qua nelle zone, diciamo a Pompei, perché ancora tre serate
1: sì. Ma ci racconterà tutto tra poco anche dell'album. Nel frattempo però aspettiamo le vostre domande.

0: ci dividerà.
1: Allora, è vero che prima, durante Marrakesh e Gue, ero io che canticchiavo e tutto, però tu non è che ogni volta che c'è Genova e Napoli devi sembrare...
2: Ma che devo fare? Io l'adoro questa canzone.
1: Davanti, addirittura accendi la torcia del telefono, cioè anche un po' meno.
2: E adesso canto anche questa di Bizarre e che vedo

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss Kiss. Yakult Plus.
3: Pesca, pesca, pesca.
2: 20 miliardi di probiotici LCS.
3: Pesca, pesca, pesca.
2: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
3: Pesca, pesca, pesca.
2: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
3: Kiss Kiss.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Popo baby step,
1: eh? Oggi Olivia, sei canterino?
0: Sì, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Io vedo che c'è un nostro ospite che sta mandando dei baci già, che potete vedere sul canale 158.
1: Allora, il 25 vola. Settembre è uscito il suo ultimo album che si chiama Mustang, è con noi Biagio Antonacci.
2: Ciao
1: Biagio, buongiorno.
0: Ciao Biagio,
2: grazie,
0: benvenuto a Radio Kiss Kiss.
2: Per l'invito, sono molto felice. Qui si vola, come dicevo prima, no?
0: Certo.
2: E quando si vola su Kiss Kiss passa anche la paura.
1: Perché
2: mi sento appoggiato, no? Da questo vento meraviglioso che create, trasmettendo musica sempre bella, contemporanea, vecchia, antica, giovane. Insomma, siete una radio, avete un formato voi che copre tutte le fasce.
0: Ma che bello, perché se lo diciamo noi sembra che ci vogliamo imbrodare. Invece,
2: no, no,
0: detto da te, vedi, ha un valore maggiore.
2: No, ma io ascolto dalla vita, sono anni che vi ascolto, e devo dire la verità, ascolto anche quando escono i dischi per vedere se mi passate.
1: E mentre
2: aspetto il passaggio.
1: Guarda che c'è il nostro programmatore musicale lì, felicissimo.
2: No, perché ne parlavo prima, ma è la verità, no? È una radio globale questa, capisci? Quindi è una radio che è inclusiva, perché include tutto il passato ma rispetta il futuro.
0: Certo. Biagio, allora sei arrivato che sei già tutto così bello. Guarda, mi sa che sei anche fuori luogo la domanda del come stai, perché secondo me stai proprio bene. Dai proprio l'idea della salute, della gioia, della felicità.
2: Ah, dai, arrivo da una tournée, ragazzi, fantastica. Sto facendo 10 concerti qui a Pompei, al Teatro Grande. Arrivo dalla Sicilia, arrivo da Tindari, da Lucera, dal Vittoriale, e ho fatto 40 concerti in 4 posti meravigliosi. La gente mi aspettava e mi ha accolto in maniera generosa. Come fai a non essere felice? Più di così dalla vita non potevo chiedere io.
1: Molto bella anche la scelta poi di andare in dei posti che apparentemente siano più piccoli per respirare di più le persone e restare poi per tante date, in modo da riuscire anche a vivere quei posti.
2: Brava,
1: li hai vissuti?
2: Ho detto una cosa bella, cioè non è il concerto dove sali sul palco, fai la tua performance, poi scendi e scappi. Qua sali sul palco, torni nello stesso posto dove eri stato la sera prima, che può essere un locale, un pub, una pizzeria. Crei una comunità attorno all'artista. Quindi non è solamente una toccata e fuga, ma è uno stare e un restare in una zona d'Italia, soprattutto la provincia, che ho riscoperto,
1: vero,
2: meraviglioso,
1: vero.
2: Perché noi
0: fantastica.
2: Non conosciamo. L'Italia è meravigliosa, soprattutto
1: vero.
2: In provincia, perché la gente di provincia è proprio generosa, ti sa accogliere e ti sa attirare dalla loro parte. Questo è fantastico.
0: Guarda, ci sono diversi ascoltatori che ci stanno scrivendo, che ti hanno visto in questi giorni e che ti verranno a vedere ancora anche nei tuoi ultimi concerti, diciamo,
2: sì.
0: Di questa lunga tournée.
2: Sì.
1: Però lui prima ha detto una cosa: non è che scendi e scappi dal palco, ecco, scendi e scappi, scappare, questa cosa che risuona un po' anche nel titolo del tuo album, che è Mustang, il cavallo libero, ribelle, quello che poi era il tuo soprannome.
2: Da piccolino.
1: Ce li hai delle cose che ci puoi raccontare un po' matte che hai fatto, magari due cose che ti vengono in mente?
0: Le cose raccontabili in questa fascia oraria.
2: Non si può.
1: Una
2: si
1: sola?
2: Può. Ma, però essendo una radio globale posso dire quello che voglio, giusto?
1: Certo.
2: Allora, qualcosina posso... No, adesso è la più banale che ho detto anche prima. Ero collaudatore di biciclette da cross a 14 anni. Sì. Cioè, essendo...
0: Ma quindi abbiamo questa passione per la bici insieme?
2: Beh, certo. Adesso, ultimamente ho mollato un po'. Però okay. Io per tanti anni andavo in bici. Però andavo con bici sempre da fuoristrada.
0: Sì.
2: Ok? E quindi da quando ero piccolino facevo i salti più alti con la bicicletta dopo le discese, e se non si spaccava andava bene.
1: Eri un po' spericolato, diciamo.
2: Vabbè, questa è una, però le altre non posso dirle.
1: Va bene, allora facciamo così: ascoltiamo il pezzo con Saif, Biagio Antonacci, Saif Spirituale, e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
2: Siete bellissimi.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: porta alla fine di Spirituale Biagio Antonacci con questa bellissima collaborazione con Saif.
1: Sì.
0: Che no, a noi qua piace tantissimo anche Saif.
1: Beh, Saif è un ragazzo d'oro. Io raramente ho incontrato un ragazzo di quell'età con quella faccia così sincera e spontanea in qualsiasi momento. Quando tu lo conosci capisci la genuinità che cos'è nella faccia di una persona pulita.
0: Quindi ci abbiamo azzeccato.
1: Ah, sì, certo, assolutamente. Ma io prima di Sanremo, attenzione.
2: Infatti, questo volevo chiederti: da cosa poi hai capito? Qual è il guizzo che ti ha fatto capire che lui ne avesse tante di cose da dire?
1: Perché è arrivato a casa mia a Bologna con mio figlio Giovanni, che fa l'editore, e mi ha detto: guarda, ti devo far conoscere un ragazzo che non è mio, però ha un fascino latino, ha qualcosa. E beh, dai, fallo venire. Ci ha messo in cantina prima di Sanremo, mi ha fatto ascoltare il pezzo di Sanremo. E lui diceva: chissà se mi prendono. Io ho detto: vedrai che ti prendono. Però mi ha detto: mi fai registrare la strofa? Si è messo col microfonino, col telefonino, ha registrato. E in un quarto d'ora ha fatto tutte le strofe di Spirituale.
0: Ma dai, che grande! Che bello. Allora, Biagio, prima, quando ancora tu dovevi entrare in studio, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarti delle domande. Ne abbiamo selezionate due, ok? Intanto ne sentiamo una.
3: Ah, ho una domanda, sì. Come fa per tenersi sempre così affascinante e sensuale? Che antidoto prende?
0: Che antidoto prende?
2: È una beauty routine? Una skincare?
1: No, ma solamente per adesso, se non posso toccarvi, ma per adesso è fortuna, nel senso è genetica probabilmente. Io non vado un po' in bicicletta,
2: okay.
1: Sicuramente faccio degli esercizi a corpo libero, non vado in palestra, corro ogni tanto, però... ti assicuro che non sono una, non mi accanisco. Sai che cos'è? Quando vai sul palco ti passa tutto, passa anche la febbre, giuro,
2: euforia,
1: l'euforia che, anche perché tu devi rispettare il pubblico non vuole vederti ammalato, non
2: genitono,
1: vuole vederti
2: certo.
1: Lui ti vuole vedere, ha pagato per vederti al top, e io finché posso sarò così, quindi la gente ha questa percezione nei miei confronti.
0: La prossima domanda anche si può collegare in una qualche maniera sul fatto di quello che abbiamo detto prima di Saif. Senti che domanda ti arriva dal pubblico.
4: Ciao Lucilla, ciao Paolo.
0: Ciao.
4: Una domanda che farei a Biagio Antonacci è una collaborazione con Jolier. Ci ha mai pensato?
0: Ecco.
4: Ti spiego.
0: Senti, ascolta.
4: Io da ragazzo 21, 22, 23 anni ascoltavo Biagio. Adesso mia figlia, che alle sue età ascolta Jolier. E quindi sarebbe come un incontrarsi io e mia figlia.
2: Ah, che bella.
0: Hai capito
2: cosa.
0: Anche.
1: È molto bella questa cosa ed è molto sana. E è successo anche a me quando i miei figli mi dicevano la stessa identica cosa. Allora, Giulia, io come ho fatto un'intervista un quotidiano vostro e mi diceva, mi chiedevano gli artisti che ti porti nel cuore di Napoli. Io ne ho citati tre. Nino D'Angelo, perché rappresenta quello che siamo stati noi da piccoli nel guardare Napoli, nelle espressioni neomelodica, no? Permettetemi questo termine che per me è gigante. Ha insegnato a noi a fare la melodia, no? E poi arriva Gigi, che conoscevo già da tanto tempo e che amo con tutto il mio corpo, è lo spirito e l'anima. Infatti è venuto anche lui poco tempo fa a fare un pezzo lì a Pompei. E poi Joliet, che è questo ragazzo che ha la sua filosofia stretta, che dice: io canto in napoletano e questo è il mio linguaggio, questa è la mia, io sono nato per fare questo, e non cade, non cede a nessun'altra tentazione. Questo per me vuol dire essere un americano
2: molto,
1: gli americani
2: identitario
1: sono così.
2: Sì, vero,
1: gli americani
2: vero.
1: Sono così, chi fa veramente rap in America, che si dividono i quartieri, sono estremamente talebani da quel punto di vista,
0: certo.
1: Lavorano solo per e lui rappresenta questa Napoli nuova, moderna, e rappresenta la malinconia, rappresenta la fede anche, e quindi è un artista gigante, e chissà perché no. Mio figlio già ci scrive delle canzoni insieme, Paolo.
0: Ecco.
1: Ma mi piacerebbe che arrivasse Biagio.
2: Ah, vedi? Quindi abbiamo un'apertura.
0: Quindi
2: in questo senso.
0: Quindi al nostro ascoltatore, anzi ai nostri ascoltatori, diciamo che non c'è sicuramente previsto ancora nulla di concreto,
1: no,
0: ma
2: mai
0: siamo,
2: dire mai.
0: Siamo
2: mai
0: aperti,
2: dire mai.
0: Siamo aperti.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora direi, ascoltiamo
1: grande.
2: Biagio Antonacci con Capirai, ancora un disco dall'ultimo album Mustang, e poi torniamo ancora con la nostra chiacchierata.
5: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già. Capirai.

0: te.
1: Il clima in studio è favoloso in questo momento con il nostro amico Biagio, ma cerchiamo anche di capire che cosa succederà nelle prossime ore in tutta Italia e lo chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in lieve calo soprattutto sui settori occidentali del nostro paese. Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno, specie sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole prevalente altrove. In serata nella prossima notte, salvo per qualche piovasco sull'arco alpino, specie occidentale e in Sardegna, il tempo risulterà asciutto ovunque, massime ancora calde per il periodo, comprese tra 18 e 26 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9. Su Radio Kiss Kiss.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Kiss kiss. Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo, Lucilla e Biagio Antonacci questa mattina con noi. Ancora buongiorno Biagio.
1: Ciao tesoro, grazie sempre della vostra pazienza e accoglienza. Tanto c'è anche Elisa che compie gli anni oggi,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì. Vuoi arrivato fare gli auguri, che bello.
1: Elisa, tesoro mio, non intono tanti auguri a te perché è banale, però ti auguro la bellezza della vita e la curiosità. La curiosità, secondo me, è la risoluzione per ogni tipo di problema, e per affrontare il futuro nella maniera migliore bisogna essere curiosi, vivere il presente ed essere curiosi, e così sei sempre in pace col mondo.
2: Mamma mia Elisa, che auguri ti ha fatto Biagio.
0: Che regalo.
2: Ma che auguri ti ha fatto.
0: Senti, a proposito della curiosità, ecco, a te che piace anche chiacchierare con le persone, sappiamo, abbiamo letto che a Lucera ha incontrato un uomo di 90 anni che conserva tante cose, le custodisce, lettere, ricordi, fotografie. Ci chiedevamo se ci fosse un tuo oggetto da affidare a quest'uomo per conservarlo per sempre, quale sarebbe?
1: Gli regalerei una mia chitarra.
0: Ah.
1: Oh. Una delle prime chitarre che io tra l'altro ho ancora, le prime regalate, la prima che mi regalò mia madre era una Yamaha. Ecco, lascerei quella chitarra a lui per dire: guarda quanto con uno strumento tra virgolette povero,
0: sì,
1: puoi arrivare a scrivere delle grandi canzoni. Tu devi sapere che io in tutti i posti che vado, vado sempre a comprare degli strumenti da qualche parte per poi regalarli. Perché regalare una chitarra è una delle cose più belle che può fare un uomo che fa musica.
0: Certo.
1: E quando non sai come presentarti, tu se vai a comprare la chitarra che costa 40-50 euro, la firmi ed è un regalo che tutta la vita nessuno potrà mai toccarti.
0: Mamma mia, stai regalando un pezzo di te.
2: A saperlo, fra 10 giorni compio gli anni, sono la chitarra, a saperlo glielo dicevamo.
1: Ma te la portavo io.
0: Dai, andavamo magari ce la spedisce.
1: Andavamo da Gigione, dal mitico Gigione.
0: Da Gigione.
1: Sono stato da lui, no?
0: Storico.
1: Anzi, me l'ha regalata lui la chitarra. Allora io ho promesso che, visto che me l'ha regalata lui, io la regalerò a qualcuno, ma non a te, l'ho già promesso.
0: Vabbè, Paolo, prossimo
2: Biagio,
0: giro.
2: Senti, allora, manchi da Sanremo dal 1993 e hai anche dichiarato che, insomma, ci tornerai solo nel momento stesso in cui ti sentirai una canzone talmente forte da non temere un giudizio, no? Cioè, che è una cosa che effettivamente mi ha lasciato un po' così, dico, Biagio Antonacci che teme un giudizio.
0: Uno di noi.
1: Ma no, ma io non ho, come dico nella canzone con Giuli, no? Io non ho più debiti, e chi non ha più debiti non sente più giudizio, no? È sempre perché sei un uomo risolto. Io non ho paura del giudizio della gente, ho paura di deludere magari i miei fan che dicono: Biagio va a Sanremo dopo 166 anni e arriva con una canzone così. Hai capito? La mia paura è quella di non deludere gli altri, ma non del giudizio degli altri, perché ormai dai, siamo al di sopra di ogni giudizio. Però quello che mi interessa è Sanremo, che se ci vai devi andarci con la faccia tosta, cioè devi andare dicendo: io ho scritto questa. E secondo me ci vuole un pezzo universale.
0: Però molto bella questa cosa,
1: ma è la verità, ma tutti lo pensano, credimi, nessuno lo dice, ma a meno che non hai proprio bisogno di andarci, che è un'altra cosa. Ma se tu non hai bisogno di andarci, perché comunque, come ti ripeto, hai fatto il tuo giro nella musica,
0: sì,
1: perché non sei un giovane, perché i giovani devono andarci a Sanremo, perché i giovani,
2: chiaro,
1: è giusto che ci vadano, perché lì hanno una vetrina incredibile, no? Poi quest'anno ho direttore artistico, col direttore artistico nuovo, secondo me, essendo un ragazzo giovane, farà delle belle cose, le farà con la testa da uno giovane. Io tifo sempre per i giovani perché hanno sempre la pentola scoperta e non si chiudono mai. Hai capito?
2: A chi è che tu sei molto grato per la tua carriera? C'è qualcuno, una persona particolare?
1: Sì. C'è un grande artista, un gigante, che si chiama Rosalino Cellammare, Ron.
2: Ah.
1: Che è stato uno dei primi, forse il primo ad ascoltare le mie canzoni quando facevo il carabiniere ai tempi. Io facevo il carabiniere.
0: Ma quante cose che stiamo scoprendo
1: oggi. Ci vuole troppo tempo.
0: Un podcast.
1: Allora io facevo il carabiniere, ero fan di Ron e mi mandano a Garlasco. E Ron è di Garlasco, io non lo sapevo. Quando mi dicono che c'è, allora lo inseguivo io con il mio collega, ogni volta che lo vedavamo con questa macchina, questa Rover color Aragosta, lo inseguivamo perché io volevo parlargli.
2: In civile o?
1: Okay, no, in divisa.
0: E alla fine sei riuscito a beccarlo?
1: È tutto prescritto ormai. A Garlasco, poi ti rendi conto?
2: Mamma mia.
1: Alla fine sono riuscito a beccarlo e gli portavo le cassette. E visto che lui le ascoltava le cassette, ogni giorno facevo una cassetta. Quindi sono un posto
0: inondato di
1: blocco.
0: Di cassette.
1: E quindi per me è stato l'uomo che mi ha, essendo a parte un suo grandissimo fan tuttora, ma è l'uomo che ha detto: tu hai qualcosa da dire, perché quando canti si apre sempre un mondo, e quello è uno dei complimenti più belli che puoi fare a un ragazzo giovane.
0: Allora, io sulla scia di questo voglio anche dire, prima di salutare Biagio, l'album è tutto bellissimo, Mustang, ma andate subito, lo so, è come leggere il libro dal finale, però andate subito ad ascoltare l'ultima canzone, che si chiama letteralmente l'ultima canzone. Che è la mia preferita in assoluto dell'album ed è fighissima.
1: Ed è la prodotta Julie. Grande Julie.
0: Si apre in un modo, poi dopo comincia la parte latina, poi finisce in modo sexy, ti sorprende ad ogni nota. Sì, bella.
1: È davvero bella, perché inizia in un modo atipico, cantautorale, un po' folk, poi diventa ballabile, poi fa piangere, come tutte le cose belle della vita. Che devono avere diversi inizi.
2: Che bello. Biagio Antonacci ancora per 3 concerti per chiudere questa lunga tournée. Per chi ancora stava cercando di trovare biglietti, va detto,
0: tutto
2: vero,
0: sold
2: Biagio?
0: Out,
2: tutto
1: sì,
0: sold out.
1: Purtroppo sì, perché poi la gente che resta fuori mi fa, io poi la incontro comunque, perché poi per strada poi vengono anche coloro che non hanno comprato un biglietto,
0: scambi due parole magari con tutti.
1: È veramente è stata una tournée impressionante. Mi piace concluderla qui domenica 4 proprio da Pompei e dalla bella e eterna Napoli.
0: Quindi, se siete fortunati e girate per Pompei domenica, anche se non avete il biglietto, magari beccate Biagio e potete strappargli una foto.
1: E portate qualche prodotto tipico se vi scappa. se vi avanza qualcosa da qualche pranzo, portatelo.
0: nel frattempo, però, c'è anche l'album da ascoltare, da scaricare. Mustang. Grazie, grazie Biagio.
2: Biagio, sei stato favoloso, sei molto meglio dal vivo rispetto che non dal vivo, e sei proprio come mi immaginavo che tu fossi.
0: Siamo
2: bello,
0: fortunati. Bello. Allora, averti intervistato.
1: Fighi, e complimenti a voi, siete bellissimi. E questi sta veramente bene in questa radio globale.
2: Grande.
0: Kiss Kiss a te, ciao Biagio.
1: Ciao, grazie.
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: Questo è un pezzo del 1983, io però vado verso gli anni 2000, penso American Pie, il terzo capitolo, lo Steve Meister, dove in American Pie il matrimonio, lui fa la gara di ballo, ce lo scrive Paolo Eurythmics con Sweet Dreams.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Ciao a tutti, da Marco Araff, seconda ora di Daddy Kiss, sono le...
4: Luca per esempio ci ha scritto: con i vostri 5 minuti mi fate passare i miei, grazie, ce lo scrive Luca. Però poi, scusami, c'è Chiara che invece dice: scusate, ma solo a me l'ultima canzone non piace. E vabbè, sono gusti, Chiara, però è anche giusto leggere il messaggio di Chiara, non è che poi potevamo accontentare tutti.
0: Ascoltiamo ma non giudichiamo,
4: sempre, sempre,
0: anzi
4: sempre.
0: Se avete dei pezzi da suggerirci, bravo, per inserirli nei 5 minuti d'amore, pezzi italiani, noi ascoltiamo, perché questo è il bello di Daddy Kiss. Vai con la seconda ora.

0: 3 minuti in questa seconda ora dopo le 15, in questo giovedì 1 ottobre. Siamo Marco e Raffa, vogliamo continuare a sbloccare i ricordi. Siamo partiti dagli odori, casa dei nonni, molti l'hanno legata anche a degli oggetti, e infatti sugli oggetti ci vogliamo proprio spostare, proprio perché in questa seconda ora vogliamo sbloccare dei ricordi legati agli oggetti della vostra infanzia.
1: Un ricordo, un oggetto che vi fa tornare indietro nel tempo, tipo una vecchia foto, tipo un peluche, tipo un profumo, un CD, un giocattolo. Va bene qualsiasi cosa.
0: Giocattolo bellissimo.
1: Se penso al giocattolo, io penso a Woody di Buzz Lightyear. Penso che l'abbiamo avuto tutti quanti, almeno la nostra generazione.
0: Sì, ovviamente quelli nati, diciamo, negli anni 90.
1: Il peluche, tutti avevamo un peluche.
0: Sì, ma penso che c'è gente che addirittura colleziona i peluche.
1: Bellissimo.
0: Senti, invece, se devo dire un oggetto, mi è venuto subito in mente il televisore, quello a tubo catodico, sai, dietro grosso, che a casa di mia nonna era più grande il televisore che i nipoti. Quindi l'ansia era: se cade il televisore sui bambini, perdiamo i bambini. Sì. Quindi c'era sempre: attenzione, occhio alla televisione. Io ricordo:
1: non andate troppo sotto, state lontani, sedetevi lontano.
0: Bravissimo. Io infatti ricordo che io e mie cugine avevamo quest'ansia di stare sotto alla televisione.
1: Sblocchiamo un ricordo anche con la musica più bella, la sento sotto. Kesha, TikTok 2010. And feeling like P. Diddy,
2: hey, what up,
1: grab
2: girl?
1: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sì, io invece quando faccio il budino alla mia mamma che ha 95 anni,
1: Sì.
0: mi ricordo tantissimo il profumo e mi fa tornare bambina quando aiutavo la mia nonna paterna a preparare il budino con le buste di San Martino, una alla vaniglia e una al cioccolato.
2: Quindi diciamo l'oggetto che ti fa tornare indietro nel tempo, in questo caso
1: la spatola, la
2: è la frusta, la diciamo, frusta per fare il budino.
1: Sì, probabilmente sì, mentre invece Alba ci ha scritto lo yo-yo. Ve lo ricordate? Bellissimo. Ti ricordi che non riuscivamo,
2: si giocava, sì,
1: mai a farlo? E quando riuscivi non volevi smettere.
2: Vi ricordate come si chiamano quelle palline che erano due palline?
1: Sì.
2: Le mantenevi con la mano?
1: Non so se aveva un nome,
2: e
1: sai?
2: E ti distruggevi il polso.
1: È vero, sì, sì, sì. Ma non ricordo se avessero un nome.
2: Vi ricordate come si chiamano? Che ti rompevi il polso. Qualcuno si ricorda?
1: Non aveva un nome, te lo dico io.
2: No, che avevano un nome.
3: Non so se ricordate le bucce dei mandarini sulla stufa. L'odore che emanavano era spettacolare.
1: Qualcuno è rimasto ancora sugli odori. Certo, va benissimo, perché oggi abbiamo sbloccato la puntata proprio a questo. Odori, profumi, ma siamo passati anche agli oggetti. Quindi vediamo anche se qualcuno ci sblocca un ricordo legato agli oggetti. Come per esempio qualcuno sta scrivendo: anche noi a casa avevamo il televisore a tubo catodico e anche noi eravamo attenti ogni volta perché avevamo paura che potesse cadere, perché quello era un attimo, cadeva a terra, si spaccava.
2: Ciao Marco Raffo, oggetto che mi ricordo è un oggetto recente, 2010-2015, il televisore 3D. Sì, perché in alcune case italiane ci sono stati televisori 3D.
1: I primi
2: televisori. Prima c'era il cinema, che tu andavi al cinema. L'unica cosa che io il televisore a 3D purtroppo ho sempre avuto problemi con gli occhi. Cioè facevo gli occhi storti.
1: Però tu comunque,
2: sia al cinema sia a casa,
1: dovevi comunque mettere gli occhiali a casa. Cioè, nel senso, l'invenzione, passami il termine, fu il fatto che riuscivi anche a casa. Non so se era una cosa molto diffusa o solo da ricchi, ma comunque televisore a parte, ecco, stiamo sbloccando la puntata anche sugli oggetti, quindi televisore va bene.
2: Doppio disco, poi magari portiamo qualcuno al telefono. Benson Boone con Mystical Magical, prima però Ligabue con Qualcosa per te.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo

0: Allora sì, è vero, le palline avevano il nome click clack,
1: quindi non clack, rompi click, polso.
0: No, no, no, click clack, qualcuno le chiamava flick flack, ma quelle palline
2: ciao,
0: ho detto da sbloccare.
2: Ciao, sono le palline click clack.
0: Ciao. Esatto, ciao, grazie.
1: Andiamo
0: grazie
1: al telefono da Alessandro. Pronto?
0: Ale.
3: Pronto.
0: Ecco, ciao. Sappiamo che ci vuoi sbloccare un ricordo legato proprio ad un oggetto. Vai Ale.
3: Allora, l'oggetto è lo zoccolo.
0: Ok, usato come?
1: Quale?
3: Vabbè, usato nella maniera peggiore che possa esistere.
1: Come cioè? Frisbee, come boomerang.
3: Sì, aveva un effetto boomerang che arrivava da ogni stanza, anche se ti trovavi sì, chilometri di distanza, arrivava sempre allo stesso punto.
1: Come lo bat, come il bat swing di Batman. Lo lanci, boom. Sì.
3: Esattamente.
1: E chi lo lanciava? Utocolo.
3: La mamma, la mitica mamma.
0: Dimmi una cosa, quando ti colpiva, ti prendeva dietro la nuca, sul sedere, sulle gambe,
1: no, in faccia?
3: La fronte, la testa,
0: la fronte, mamma mia.
3: Era quella, diciamo, più gettonata, era quella più ambita.
1: E dimmi, dimmi di più,
0: che quella era di legno.
1: Perché tua mamma ti lanciava lo zoccolo di legno?
3: Non ho capito, scusami.
1: Perché tua mamma ti lanciava lo zoccolo di legno?
3: Perché ero birichino da bambino.
0: Te sei un viscero, direbbero in Toscana. Cioè
1: oggi però, non si porta più lo zoccolo di legno. Cioè, se oggi una mamma lancia lo zoccolo di legno a un figlio, vai.
0: No, ma io penso proprio che quel tipo di sandalo, fammelo chiamare così, è qualcosa che possa entrare nel museo dei ricordi. Cioè, sfido chiunque a trovare qualcuno che ancora li indossi. Cioè, se lo indossa, secondo me ha più di 70 anni.
1: Ale,
3: sì,
1: voglio fare una cosa, ma anche per solidarietà nei tuoi confronti. Quanti di voi hanno ricevuto l'uzzoccolo che poi si lanciava uzzoccolo e poi tornava dietro e ti prendeva? Quanti hanno ricevuto la punizione dello zoccolo?
3: Però posso dire una cosa, sì, diciamo, è servito tanto quello zoccolo che arrivava da ogni parte.
0: Formativo.
3: E si beccava.
0: Formativo.
3: Formativo. Sì.
0: Poi certo, la variante era la pantofola, che mia mamma aveva la pantofola.
1: La pantofola era una carezza.
0: Vabbè.
3: Era una carezza.
1: Ale, ti salutiamo. Kiss Kiss a te, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
3: Ciao
0: Kiski, ciao, ciao, ciao, grazie.
1: Voglio vedere se sì, qualcuno ha ricevuto la punizione, vai, dello zoccolo. Se si iscriveteci, mandateci una nota vocale.
0: Perché
1: dai,
0: secondo me siamo in tanti ad averlo ricevuto.
1: Hai voglia.

0: Chi schissa te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Chi schissa te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss Kiss.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo, da Ernia, con dedica su Kiss Kiss. Musica più bella. L'ascoltatore di prima ci ha raccontato dello zoccolo, sì, che ha assaggiato lo zoccolo, la violenza dello zoccolo da parte della mamma.
2: Però assaggiare è un bel verbo collegato allo zoccolo.
1: Vediamo quanti hanno assaggiato lo zoccolo della mamma.
3: Ciao Marco, ciao Raffo.
2: Ciao.
3: Mia mamma con un gesso per rottura di tibia e perone, pur di colpirmi, sì, e mi aveva già lanciato lo zoccolo, sì, è salita sul tavolo, no, e mi ha lanciato un vaso.
1: No. Tutte cose che oggi comunque non potrebbero succedere, perché prima, proprio anche prima di noi, c'era un'educazione totalmente diversa.
4: Io ho ricevuto sia lo zoccolo, sia la pantofola, sia la cucchiarella, sia la scopa, allora, e anche, sì, battipanni.
2: Allora, questo è il battipanni, è tipico.
1: Battipanni no.
2: Allora, questo perché l'ascoltatore di prima, nella puntata del giovedì di oggi, ti sblocco un ricordo legato agli odori, siamo passati agli oggetti, ha detto: ragazzi, lo zoccolo legato a quando facevo le marachelle e mia mamma me lo lanciava.
1: Funziona, chi è?
5: Ciao Marco e Raffo. Ciao. Giuseppe da Taranto.
2: Ciao Giuseppe.
5: Io l'ho preso due volte in testa da piccolo. Mio fratello, 50 anni, li usa ancora, e no, mio padre, vabbè, per non fare rumore quando camminava, sotto gli metteva i pezzi di camera d'aria delle macchine. Ciao ciao.
1: No, vabbè, i pezzi di camera d'aria delle macchine.
2: Questo papà è un mito, cioè, pur di non, capito, fare il rumore quando, perché quello è come se fosse un tacco vero e proprio,
1: per non farsi sentire, per poi pum.
6: Buon pomeriggio Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: No, uzzuoclo no.
2: No,
6: però la cucchiara, la scopa.
2: Ok, questi oggetti sì, che ti ricordano la tua infanzia, chiaramente, perché magari uno dei tuoi genitori te li dava addosso.
1: Proviamo a chiamare qualcuno tra poco.
7: Ciao a tutti.
2: Ciao.
7: Fabio, 25 anni,
2: sì,
7: da Pavia.
2: Sì.
7: Battipanni.
2: Battipanni. Che è tipico. Vedi, da nord a sud, tanti genitori evidentemente utilizzavano il battipanni.
1: Non l'ho mai assaggiato io, il battipanni.
2: Era bello, lungo, grosso, faceva male, eh.

0: scusate, ma alle 3:30 di questo giovedì siamo arrivati un attimo ad ascoltare un messaggio, o meglio Anna Chiara ci dice dalla redazione che c'è un nostro ascoltatore che, a proposito di oggetti per sbloccare un ricordo quando appunto i nostri genitori li utilizzavano,
1: sì,
0: per farci imparare una lezione evidentemente, c'è Valerio che ci vuole raccontare di un oggetto assurdo.
1: Valerio, cosa hai assaggiato dai tuoi genitori? Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Vale, dici un po'.
2: Niente, mia madre aveva un po' il vizio di raccogliere quello che le capitava per fischiarsi.
0: Ok, beh,
2: una volta eravamo in doccia e per evitare che cadessi e mi facessi male, col bocchettone della doccia mi insegno a stare fermo in doccia.
0: No,
1: no,
0: ma no,
1: no, Gioschi, no, così piango.
0: Ma no, scusami, perché tu ti muovevi, non ti volevi fare la doccia, cosa era successo?
2: Esatto, era, diciamo, la doccia la facevamo io e l'altro mio fratello piccolino.
0: Sì.
2: Allora cercavamo di fare altro durante la doccia.
0: Certo, giocare, schizzare l'acqua, immagino.
2: Esatto.
0: Che
2: e mia
0: anni
2: madre
0: erano?
2: Aveva poco tempo.
0: Che anni erano? 1900?
2: Sono dell'88, ti parlo del 94-95.
1: Senti, ma il bocchettone che era 70x70, 80x80, 90x90?
0: Le misure, lascia stare.
2: Hai presente quello quadrato? Quello,
0: sì,
2: quadrato,
0: quello grosso,
2: diciamo,
0: sì,
2: che se ti prendi di taglio ti
0: mamma
2: fa male.
0: Mia, che infanzia.
2: Infatti,
0: io immagino
2: in
0: che tu avrai uno shock con la doccia di in quell'occasione.
2: No, no, da quel momento non mi muovo più in doccia, no. Faccio la doccia ed
0: certo. Sei immobile.
1: Guarda,
0: in doccia, cioè, ci dispiace.
1: Tra lo zoccolo e il bocchettone della doccia tutta la vita lo zoccolo. Comunque, kiss kiss a te, grazie per seguirci.
2: Kiss kiss a voi,
0: no,
2: grazie,
0: grazie
2: guys.
0: Per avercelo confidato, un
1: ciao,
0: abbraccio.
1: Ciao, ciao.
3: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Gran bel pezzo su Radio Kiss Kiss 2015, Metcon, il pezzo si chiama Don't Worry. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Adesso è arrivato soprattutto il momento di suonare una novità musicale. Da queste parti noi la chiamiamo New Kiss.
1: Un po' a sorpresa, Cremonini ha annunciato un nuovo album.
0: Così, d'amble.
1: E quando gli artisti annunciano i nuovi album ci sono anche i singoli estratti per le radio, e infatti lo suoniamo come New Kiss.
0: Il nuovo pezzo di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: vinci.
1: Rispondi e vinci. Abbiamo selezionato un numero che ha partecipato durante il programma. Sono le 15:45. Marco sul 158, sì. La maglietta del 50° compleanno, ecco, di Radio Kiss, il 50° anniversario. Chi risponde alla domanda?
2: Quale radio ascolti? E risponderà ovviamente in modo corretto, cioè ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Vincerà la maglietta dei 50 anni.
2: Che oggi infatti indosso, l'ho messa anche un po' perché ancora non l'avevo indossata. Veramente una bella maglia. Gli ascoltatori, tra l'altro, quelli che l'hanno vinta, i fortunati nei vari programmi, ce l'hanno anche mandata su WhatsApp come foto, no? Mentre la indossavano.
1: Squilla.
2: Siamo contenti.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
2: Attenzione.
1: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: E vai.
2: Eccolo là.
1: Risponde e vinci, risponde e vinci.
2: Come risponde e vinci? In effetti stiamo sentendo che c'è la radio in sottofondo. Anzi, sì, se sì, la abbassi, sì, perché così riusciamo un attimo a sentirti. Come, ecco, ti chiami? Sì. Di dove sei?
3: Mi chiamo Clay e sono di Foligno.
2: Grande. Grandissimo, grandissimo. Quanto sei contento di ricevere la nostra maglia?
3: Contentissimo.
2: Quanto
3: anche
2: sei?
3: Perché partecipo spessissimo.
2: Ah, benissimo.
1: E allora,
2: alle interazioni, quanto sei fan?
1: Se partecipi spessissimo e ascolti Radio Kiss Kiss, mi dici dalle 14 alle 16 chi c'è in onda?
3: I nomi non li so.
2: Ecco qua, pare. Vabbè, grazie,
1: piacere,
2: tante care cose, vabbè, non si può chiaramente.
1: Ma porca.
2: Vabbè, tanti cari saluti, grazie.
1: Hai perso,
3: ciao,
1: la maglia.
3: Ciao.
2: Lascia stare,
3: ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Chiudiamo il programma salutando tutti gli amici che hanno partecipato come sempre dalle 14 alle 16. Complimenti all'ascoltatore di prima che ha vinto la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma lo chiudiamo anche con le ultime note vocali, sì, inerenti ai ricordi da sbloccare con oggetti del passato.
1: Allora, se mi devo ricordare della mia nonna, io mi ricordo che lei, io facevo la collezione di fiammiferini. Non so se li ricordate, erano bellissimi, sì. La nonna me li comprava tutti.
2: È vero, tu stavi lì, no, ovviamente da bambino non servivano a niente, li accendevi, li consumavi tutti solo per vedere la fiamma proprio accesa.
0: I fiammiferini più la piccola fiammiferaia. Ad esempio a me i miei nonni mi leggevano la piccola fiammiferaia.
3: Il walkie talkie, bellissimo. Quello era veramente bello.
2: Che grande, sì. Anche quello è uno degli oggetti del passato, in effetti.
3: Il walkie talkie.
2: Bellissimo, che sblocca un ricordo. Forse non tanto a noi trentenni, ma a tantissimi ascoltatori sicuramente sì.
0: Mio padre me lo regalò per i miei 10 anni, tipo. Disse, andiamo in un villaggio, portatelo in modo tale che non ci perdiamo.
4: Da Palermo, il ricordo più bello che ho della mia infanzia è mio padre che mi portava le videocassette della Walt Disney con il cartone del momento.
2: Ti ricordi?
4: Leone, Aladdin,
2: bellissimo.
4: Mulan.
2: Raff, ti ricordi settimana scorsa quando anche tra le varie cose nella puntata Ti sblocco il ricordo di giovedì abbiamo parlato anche di cartoni e di serie TV e infatti l'ascoltatrice qui si è collegata benissimo da una settimana all'altra.
0: Chiudiamo in bellezza, dai, walkie talkie e la nostra.

0: di Kiss Kiss fino alle 19. Vi lasciamo con un pezzo che ha fatto la storia della musica metà anni 80, 1985,
1: con i Simple Minds. Invece io voglio chiudere con Sandro, che a proposito di oggetti dice: prima avete citato oggetti che utilizzavano i genitori, mia mamma

0: Oceanica.
1: Oceanica, questa è dell'estate dell'anno scorso. Merck & Cremont, Jovanotti su Radio Kiss Kiss. Il calendario dice cifra tonda, però per lui il tempo è veramente solo un BPM da far girare. Qualche giorno fa l'eterno ragazzo della musica italiana, dopo Gianni Morandi, cioè Jovanotti, Lorenzo Jovanotti, ha compiuto 60 anni. Incredibile. Sommerso dall'affetto dei colleghi, dei fan, Lorenzo ha liquidato la pratica con una delle sue solite perle di saggezza. Ha detto: al compleanno non ci penso, faccio sempre festa per lavoro. Ottimo, questa è proprio la filosofia di chi ha scelto di regalare gioia di mestiere, no? Anche io voglio regalare gioia. Fra poco c'è il Rispondi e Vinci. Se avete inviato un vocale o un messaggio oggi al 347 490 0042 vi squilla il ciel, per favore rispondete, ma soprattutto rispondete: io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, così vi regalo la t-shirt del 50° compleanno di Radio Kiss Kiss. Anche noi cifra tonda quest'anno e la stiamo festeggiando esprimendovi gratitudine per essere insieme a noi ogni giorno. Adesso c'è Harry Styles.

0: vinci!
1: Che poi è una t-shirt bellissima in super limited edition, nel senso che poi finite le scorte, cioè non se ne fanno più. La trovate anche su kisskiss.it nella sezione shop, però in questo periodo, 50 anni fa, nel 1976, nasceva Radio Kiss Kiss. E quindi vogliamo festeggiare insieme a voi, facendo un regalo a voi, agli ascoltatori più fedeli della nostra radio. Aia, Roberta sta chiamando a sorpresa, dovrebbe essere Luigi, speriamo che ci risponda. Primo squillo, secondo? Starà cenando? Sta ascoltando la radio? Chi lo sa? Vediamo.
2: Pronto?
1: Ciao, scusami, io sono Rita di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao Rita.
1: Sei in diretta. Ah, ciao Luigi.
2: È fantastico.
1: Allora, ascolta, io ti devo fare una domanda e tu per favore rispondi bene.
2: Ok.
1: Che radio ascolti, Luigi?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Applausi per te. Luigi, ciao. Come sono contenta di conoscerti.
2: Anch'io
1: ecco,
2: tanto.
1: Sei stato fortunato perché oggi sono arrivati veramente tantissimi messaggi, quindi abbiamo deciso di premiare te. Sei stato estratto a sorte. Tu dove vivi?
2: A Milano.
1: Sei di Milano, molto bene. E sei un ascoltatore abituale di Portami a casa Kiss Kiss? Sei un passeggero?
2: Esatto. Bene. Sì. Giorni dalle 7 alle 8 meno un quarto di strada che ho, 45 minuti, ascolto sempre.
1: Bene, allora io ricambio il tuo affetto regalandoti appunto la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Grazie. Della nostra radio. Sì. Kiss Kiss a te. Guarda, Luigi.
2: Kiss a tutti.
1: Ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: Chissà a te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chissà a te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
4: Le piastrelle?
2: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
4: Kiss Kiss.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
7: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.

Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso nel giovedì sera insieme qui su Radio Kiss Kiss. Voglio raccontarvi questa di Rick Wakeman, che è favolosa, favolosa. Allora, Rick Wakeman è il leggendario tastierista degli Yes. Gli Yes sono una rock band che ha riempito gli stadi e i palazzetti di tutto il mondo. Oggi Rick Wakeman è un signore, diciamo, di età considerevole e importante, e ha appena tenuto l'esibizione più incredibile della sua vita nel cuore di una foresta in Vietnam, perché il suo pubblico era formato da 150 orsi della luna. Gli orsi della luna sono dei giganti della natura che sono stati salvati in questo caso dall'orrore delle fattorie della bile. Per chi non lo sapesse, queste strutture sono dei veri e propri lager diffusi in Asia, dove gli orsi vengono rinchiusi a vita in gabbie minuscole, così strette che non si possono nemmeno girare e muovere, e lì dentro vengono sottoposti a dolorose estrazioni quotidiane della loro bile, una sostanza purtroppo richiestissima dalla medicina tradizionale locale e anche dall'industria cosmetica. Comunque Wakeman ha composto dei brani melodici appositamente per loro. E vedere questi orsi liberi, radunati in silenzio, perché si sono silenziosamente radunati intorno al pianoforte, e vederli in questo santuario di Animals Asia ad ascoltare le melodie di un pianoforte a coda, cioè è una roba... E vedi, qua viene fuori la romantica che c'è in me. Cioè, è proprio il miracolo di una seconda possibilità, ed è stato un concerto incredibile. Vedi che la musica può essere una carezza per l'anima di

Fino a pochi mesi fa il nome Sienna Spiro apparteneva solamente a una delle promesse più interessanti della scena pop britannica, così veniva definita, però i VMA 2026 di qualche sera fa hanno totalmente cambiato, stravolto le carte in tavola, perché questa giovanissima cantante londinese si è presa proprio il palco e la scena con una performance da brividi proprio di Great Expectation, il pezzo che abbiamo sentito, ha conquistato tutti e si è portata a casa, giustamente meritatamente, un bel premio come Best New Artist. Quindi è nata ufficialmente una stella, ma noi di Radio Kiss Kiss lo sapevamo già perché l'ascoltavamo già da un pezzo. Linkin Park in arrivo per voi ora, questa è Burn It Down.

È stato qui oggi Biagio Antonacci in Kiss Kiss Trend Zone, ospite di Lucilla e Paolo, quindi se ve la siete persa, l'ospitata, recuperate l'intera intervista su kisskiss.it. Intanto lo accogliamo ora insieme a Saif con il suo nuovo singolo, quello che si intitola Spirituale.

0: la tua serata. Parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

My Body Isn't Ready era Somber qui su Radio Kiss Kiss. Ci sono momenti nella storia della musica che valgono da soli il prezzo di un intero viaggio, e uno di questi è andato in scena sul leggendario palco della Roundhouse di Londra durante il concerto del batterista dei Queen Roger Taylor. E durante il concerto, del tutto a sorpresa per la felicità dei presenti, è sbucata dall'ombra una sagoma con una capigliatura abbastanza riconoscibile, diciamo, e una chitarra fra le mani, e cioè Brian May, Sir Brian May. E così i due storici pilastri dei Queen sono tornati a condividere lo stesso palco, uniti da quella energia, da quella alchimia veramente immutabile nel tempo. E quando è partita la tripletta finale e le prime note di We Will Rock You e di Radio Gaga, il tempo si è letteralmente fermato per i presenti. Io trovo che sia veramente molto bello quando la musica è anche una fratellanza eterna, e questi due hanno dimostrato che effettivamente si può. I Kin su Kiss Kiss, questa è Crystal Ball.

Qualcosa per te, il grande Ligabue su Radio Kiss Kiss. Allora, il rock è un affare di famiglia, o comunque può diventarlo, lo dimostra Roger Waters, che ha ufficialmente annunciato la nascita di una super cover band dei Pink Floyd battezzata Legacy, ed è una buona notizia. Però il colpo di scena è che lui non salirà sul palco, non farà parte della band, lui farà solo da regista, mentre la guida della band ufficiale, la cover band ufficiale dei Pink Floyd, ha piazzato suo figlio Harry. Quindi per la serie, se non puoi fare pace con i tuoi vecchi compagni di band perché vi siete scannati a lungo, te ne crei una nuova di band cresciuta in casa. Diciamo, è un bel passaggio di consegna generazionale, no? Certo, statisticamente la probabilità che un figlio d'arte eguagli il genio del padre è molto bassa, però almeno Harry ha saltato la trafila dei colloqui di lavoro. 21

0: fast. And this day could be your last.
1: Storichissimi in arrivo, ed è con questo che si chiude il nostro appuntamento di oggi. Nel precedente History Kiss abbiamo incontrato Thriller di Michael Jackson, adesso Zombie dei Cranberries. Altro che primo ottobre, sembra Halloween oggi. No, gran pezzo di storia della musica questo, del 1994. Ed è con questo che vi saluto, vi ringrazio per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui. Grazie a Roberta Sepe in regia, un abbraccione a Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Noi ci sentiamo domani alle 19. Da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti e a tutte.

0: Il conflitto in Irlanda del Nord, raccontato a suon di musica e parole importanti, quelle di Dolores O'Riordan con i Cranberries e il loro esordio ufficiale nelle classifiche di tutto il mondo.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Tenuto con cura le ue.
0: E quasi venerdì. Suona meglio del giovedì sera. Tu pensa a tre ore e poi arriva il fine settimana o comunque il venerdì, anche se lavorerai, studierai, farai un sacco di cose uguali a lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, però ha un altro sapore anche il giovedì sera. Ma ciao comitiva, come state? Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alla mezzanotte, appunto, con un sacco di cose, anche una maglietta da regalarvi, storie da raccontare grazie alla

Ora, considerando che Peggy Gou fa delle hit da 3 anni a questa parte, dal 2023 con i Ghost Like Na Na Na, che ricorderete di quella estate, e questa con Woman non soltanto, bisogna dire che la escludiamo immediatamente dalle meteore della musica, cioè dalle stelle cadenti della musica mondiale, quelli che hanno fatto un disco e basta e magari hanno vissuto proprio sull'onda di quella canzone più volte, a differenza delle decadi. E quindi questa sera cosa succede secondo te, affezionata, affezionato ascoltatore di Radio Kiss Kiss, della comitiva Le Meteore Musicali? Un singolo di grande successo, boom! E poi nient'altro, anche se molti giustamente con quella canzone hanno macinato una serie di live, di concerti che tornano ciclicamente, soprattutto durante il periodo estivo. Partiamo da Linda Perry, che invece poi ha fatto una carriera come autrice pazzesca, e i suoi Four No Blondes ai tempi di WhatsApp. Sapete la storia, che WhatsApp come titolo non viene mai nominato all'interno del testo della canzone, che invece fa What's Going On, per 2 motivi. Il primo, un omaggio a uno dei titoli appunto più famosi della discografia di Marvin Gaye, indimenticabile Soul Man. Ok. Motivo numero 2, Linda Perry quell'anno 1992 compiva 25 anni. Voi direte, chi se ne frega, no? Aspetta un attimo. Aveva la crisi dei 25 anni, cioè non sapeva cosa fare nella vita esattamente da lì a tanti anni dopo, e per questo nacque WhatsApp.

Man, what's going on? Cosa sta succedendo? Questo mondo non lo riconosco, appunto la crisi dei suoi 25 anni, canzone che visse due volte grazie a un famoso meme del 2005, ricordato anche dal mio amico Salvio, ascoltatore. 10 a Salvio e complimenti da parte di Stefano Piccirillo, bravo così. Un'ora di cammino mi aspetta insieme a voi e non soltanto in automobile con i mezzi di trasporto, cuffiette, a piedi, che bello, anche perché ci sono ancora delle serate estive, diciamolo, un po' tutte le latitudini. Guardando un po' lì fuori quello che mi state scrivendo al 347 490 0042, per molti non è stata una giornata semplice, un po' storta, quindi benvenuti nella bolla, potete rilassarvi. Un abbraccio a Carmine che festeggia anche il suo compleanno e sta facendo un percorso molto importante, grazie per condividere con me la vostra vita reale di tutti i giorni, con i doveri e non soltanto i piaceri. Siamo davvero una comitiva. Vi ricordate, a proposito di meteore, gli Sugar Free, anno 2005, hit pazzesca, metafora medica, il protagonista si paragona a un cleptomane, cleptomane per amore, pezzo cleptomania.

Ogni volta che suoniamo le meteore del giovedì sera in Io Tu e Kiss Kiss, per voi comitiva di ascoltatrici e ascoltatori, la domanda sorge spontanea da parte di tutti voi. Ad esempio, per gli Sugar Free, ma che fine hanno fatto gli Sugar Free? Cosa fanno ora? Sai che sono tornati a far musica in realtà da un paio d'anni a questa parte, non hanno avuto ancora il bis, cioè il successo di Kleptomania, però la loro voglia di rimettersi in gioco è stata premiata anche con un po' di date in giro. Pronti via, questa è la comitiva di Io Tu e Kiss Kiss. Attenzione, Forno Blondes anni 90, giusto? Sugar Free 2.0 Millennials. Però c'erano tante meteore anche nella decade più pop per eccellenza, e stiamo parlando degli anni 80. Che bueno, che lito, che lindo Paris Latino, o anche In vacanze di Natale il film, ma anche Chiamami con il tuo nome, altra pellicola completamente opposta rispetto al mood e la vibe del cinepanettone, ma per tutti un'unica gioia, questa, mamma mia. Poi negli ultimi anni si parla tanto di musica latina in discoteca, ma più di 40 anni fa già si metteva che era un piacere. Che bueno, che lito, che lindo. Il one shot per eccellenza, Bandolero.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss Kiss.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Te la possono spiegare in mille modi, ma il metodo più efficace è il seguente: se l'altra persona vuole raccogliere i cocci, allora ti ama davvero, altrimenti insomma l'arte del kintsugi puoi anche farla da solo, ma non serve assolutamente. Vi è piaciuta la parte dei one shot? Senti qua. A palla con bandolero Paris Latino. Grazie Mario. Poi c'è un altro suggerimento per la serata del giovedì.
1: Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Anna Rosa d'Andria.
0: Ciao,
1: un gruppo Meteora che mi viene in mente con una sola canzone famosa sono i The Knack.
0: Certo.
1: Con My Sharona.
0: Ma certo.
1: Unica
0: 79.
1: Canzone fatta, hit mondiale. Stra sentita e poi più nulla.
0: Vero.
1: Baci, chissà a tutti.
0: La mettiamo giovedì prossimo, tranquilla, l'abbiamo già suonata credo qualche mese fa, My Sharona, che era dedicata alla ragazza del cantante, che era la sua Sharona, proprio il nome prende spunto da quella storia lì. Visto che Paris Latino vi è piaciuta tantissimo, ma i classici per fare il trenino? Fantastica. King Africa, te la ricordi? Ah sì! E tutti si iscrissero alla scuola di latino americano. Qui coreografia. Ma l'effetto trenino che ti prende quando ti piace qualcuno alla festa e lo fai anche tu, anche se non lo volevi fare o perché hai bevuto un bicchiere in più, beh, tutto questo accade con questa song. Sai che potremmo tirare fuori la compilation Trenino All Time? Cioè, ecco, subito la copieranno immediatamente perché l'ho detto in onda, era mia, l'ho inventata io. Va benissimo, e così abbiamo esaurito anche la parte dello stress della giornata, vi ho messo comodi spensierati per seguire Io, Tu e Kiss Kiss e staremo insieme fino alla mezzanotte.

0: Caro David Guetta, lo so che non giochi a calcio, ma fai il bravo. Domani sera c'è Francia-Italia per la Nations League e questa sera abbiamo preparato una piccola sorpresa per la comitiva serale dei nostri ascoltatori. Cioè una sfida musicale, i disc jockey, i producers del French Touch e quelli dell'Italian Style. Intanto lì fuori le meteore vanno fortissimo.
1: Allora, non so se già l'avete detto perché ora mi sono collegato, però io ricordo i Velvet.
0: Ma certo.
1: Soffro lo stress.
0: Boy band sono stati era il pezzo.
1: Un'estate hanno sfondato il mondo e poi purtroppo sono rimasti nel dimenticatoio.
0: Sì,
1: oppure i famosi
0: sì.
1: Vernice.
0: Ah, su e
1: Stefano
0: giù.
1: D'Orazio, che pure fecero un sacco di successo in quel,
0: bravo,
1: in quel periodo.
0: Bravo.
1: Ciao e kiss a tutti.
0: Sei preparatissimo, skillatissimo. Intanto, quanti anni hai, ascoltatrice, ascoltatore? 347-490-0042. Vocale o scritto, metto la canzone della tua vita.

raccolto un po' di pareri sul matrimonio di Damiano, che è stato un po' il principe non solo del gossip, ma il principe della reunion a Sanremo, il principe di questa settimana con i Måneskin. Ora c'è Cesare Cremonini, nuova Paparazzi.

0: tutto un programma. È una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
6: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.

0: Non stanca, non stanca mai, la ascoltiamo da mesi. Guarda che è un effetto pazzesco, guarda che davvero facciamo capodanno anche insieme a Ugel, la voce di Ultranate 21 e 46. Ma le meteore sono il tema dominante di questa prima ora di O2 Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, buonasera. Ricordo il Gazzosa.
0: Wow.
1: Un www.
0: Mi piaci tu. Sì, è vero. Era una delle prime team band, siamo addirittura negli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, quando il suffisso www era proprio esplicativo per il mondo internet che nasceva e iniziava ad esplodere.
2: Ciao Stefano, buonasera e chi schissa a tutti, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
2: Una delle mie canzoni preferite in assoluto è Tu davanti a me di Erminio Sinni.
0: Grande!
2: Un artista che secondo me è stato anche un po' sottovalutato per la sua bravura.
0: Molto bravo.
2: E professionalità. E mi piace tantissimo questa canzone, mi riporta proprio agli anni in cui ero ragazzino.
0: Esatto.
2: Un abbraccio a tutti e chi schissa.
0: Ciao, grazie, hai fatto molto bene. Abbiamo già la trasmissione delle meteore di giovedì prossimo con un sacco di scelte da parte vostra. E per quanto riguarda Erminio Sinni, lui ha fatto proprio una scelta perché ha una band, io l'ho visto proprio quest'estate, e fa un sacco di cover di cose molto belle della musica italiana, della storia della musica italiana, e gira tantissimo e comunque lavora tantissimo, magari non produce tanti dischi nuovi ma fa molti live. Mica Grace Kelly, vi porto nel 2007.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Magnifica dedica alla sua Milano da parte di Ernia. Chi ricorda come Vincenzo anche le Lollipop? Ma certo, e poi c'era Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo. Tema svolto dalla comitiva Meteore di sempre.

già dell'estate 2025, anche IMF con Unbelievable. Grazie Rick da Firenze, pezzo del 1990. Unbelievable era molto forte. Per chiudere la parentesi meteore, Santana invece è una leggenda vivente, insieme alla voce di un giovane dell'epoca, Rob Thomas, che era il leader dei Matchbox 20 ai tempi di Smooth, la sua rinascita in un album chiamato Supernatural.

0: leader di una boy band un po' più rock che pop, il Matchbox 20, quando lo chiamò Carlos Santana al telefono.
1: Sì, ma davvero posso cantare con te, con la leggenda dei chitarristi di tutto il mondo, da Europa in poi? E fu la rinascita per lo stesso chitarrista messicano, ciondolante nel 99 con Smooth. Stavo dando un'occhiata alla carta d'identità di Carlos Santana, che l'anno prossimo fa cifra tonda e ne compie 80, e gli auguriamo davvero una lunghissima vita per farci conoscere, sapere tutti i suoi gusti musicali anche da ottantenne, da nuovo ottantenne, rispetto a una carriera davvero che può raccontare in un'enciclopedia, altro che romanzo o libro. Siete con Stefano Piccirillo, ma saremo tutti insieme ancora per fare Io, Tu e Kiss Kiss. Tornerà Un anno una canzone tra poco, subito Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Se hai seguito la puntata di ieri sera sei ancora commossa o commosso, perché la storia della nostra Lia è stata incredibile, un amore eterno, incondizionato nei confronti di una persona che non c'è più su questa terra, anche a distanza di tantissimi anni, ha scatenato tutte le vostre emozioni, il bello di chiacchierare con voi in diretta con la classica telefonata. Per farlo basta scrivere il proprio anno di nascita e poi il pretesto di una canzone che appartiene alla vostra vita, il vostro anno di nascita segnato da una hit piuttosto che una canzone che ricordate molto volentieri per motivi personali o anche professionali. Quindi a partire da questo istante potete aggiungervi alla comitiva di O2 e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, 347 490 0042, classe 2008. Saluti, c'era Katy Perry, I Kiss a Girl.

0: Due città diverse, due generazioni a confronto con Gigi D'Alessio insieme ad Alfa. Commovente questa Genova e Napoli. Caro Giovanni, come stai? Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Stefano, buonasera.
0: Che piacere.
1: Tutto bene?
0: Molto bene.
1: Per il momento sono fuori in giro.
0: Hai fatto bene. Giovedì sera, che è un po' l'antipasto del fine settimana, io adoro uscire il giovedì notte quando esco dalla radio a mezzanotte. Faccio sempre un
1: giro. Io sono un camminatore seriale invece. Quindi se non esco la sera sto male.
0: fai bene, passeggiare. Quale città abiti?
1: Allora, vivo ad Altamura, la famosa città del pane.
0: La famosa città del pane, quotidiano che siete voi e serale, perché voi siete il nostro pane, lo diciamo sempre. Ascoltatori della comitiva di Otue Kiskis, cosa vuoi condividere come ricordo con noi?
1: Allora, con tutta la comitiva di Otue Kiskis condivido un bellissimo ricordo che però non ho ad Altamura, ce l'ho a Miglionico, il paese di mia madre.
0: Ok.
1: Perché quasi tutta l'estate trascorrevo appunto a casa di mia nonna, lì tutta l'estate praticamente.
0: Okay.
1: E con mio nonno, questo è un bellissimo ricordo, mentre andavamo in campagna, che praticamente è giù per una discesa praticamente che porta tutte le campagne dei dintorni di Miglionico, e con lui su un motocarro, il tre ruote, così detto ape anche.
0: Ma come no?
1: Io mi mettevo dietro sul cassone con mio fratello e mio nonno mentre guidava, noi scendavamo a valle e ricordo i campi di grano, i grilli che saltavano sopra.
0: No, vabbè. Bellissimo.
1: No, bellissimo, bellissimo ricordo, ragazzi. Una cosa stupenda proprio.
0: Il famoso tre ruote che c'è negli anni 70, inizio anni 80, andava via. Davvero come il pane, prendendo spunto dalla città del pane, che è Altamura. Io so che non vuoi una canzone del tuo anno di nascita, ma una canzone dei Pink Floyd, perché sei un amante dei Pink Floyd, ma tutto il movimento rock, se ho capito bene.
1: Sono amante di tutto il movimento rock in generale, ma anche di tutta l'altra musica degli anni 80, 90
0: e particolare. Nirvana, ad esempio, giusto?
1: Sì, Nirvana, i Queen, vabbè.
0: Di tutto.
1: Sì. Okay.
0: I grandi classici del rock. E allora per te ti dedico, e magari pensi a tuo nonno, pensi a quel tre ruote che vi accompagnava in giro per i campi di grano, i Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Ti auguro ogni bene. Ciao Giovanni, grazie.
1: Ciao Stefano, ciao.
0: Kiss kiss a te, ciao.
1: A kiss kiss a tutti.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss Kiss a te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Kiss Kiss a te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Di pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss
6: Kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Plagio l'altra canzone, questa assomiglia a Lady Gaga. Intanto Miley Cyrus ha raggiunto la numero uno della classifica più importante del mondo, la Billboard 200, i 200 album più venduti negli Stati Uniti d'America, proprio con Bess. Persuaded mette fine a un'attesa di 13 anni. Io sono collegato con un nostro ascoltatore che è Carmine, che festeggia gli anni. Auguri Carmine!
1: Grazie Stefano.
0: Che bello sentirti, che bello davvero, ogni promessa è debito. Te l'ho detto, ti chiamo per il tuo compleanno, anche perché stai avendo un momento di crescita personale incredibile, condividi con noi via WhatsApp in comitiva un sacco di pensieri molto belli che appoggio e supporto tutte le volte che mi scrivi, quindi felicità mi raccomando a partire da questo momento. Bene.
1: Grazie, grazie Stefano. Oggi non potevo chiedere il regalo migliore. Questa è la giornata mia di compleanno, quindi me la porterà per tutta la mia vita. Scusami, sono un po' emozionato.
0: Ma scherzi.
1: E come ti ho detto più di una volta, la famosa parola mia, ti voglio bene. Per me sei una grandissima persona e grazie per tutte quelle sere che tu sai.
0: Grazie, grazie a te davvero, resta con noi. Facciamo un'altra telefonata tra qualche mese e ci facciamo un sacco di risate, va bene?
1: Ah,
0: e ridiamo.
1: Va bene.
0: Grazie, grazie Carmine, Stefano. Festeggia alla grande, ancora un'ora e mezza, ma di più, insomma, la sera del tuo compleanno, festeggia alla grande, ti voglio bene. Pino Daniele, 2001, 25 da Sara.

Quanto innamorata in questa canzone Olivia Rodrigo recita ogni notte come la precedente sogno di te, tipo dall'una alle quattro, cioè tre ore, una persona sognata è una sorta di record. Di ai tuoi amici che tu sei mio, io sono tua, con la mia mano sul cuore. Con la mia mano sul cuore! Ma questa è per sempre sì americana, Sal, t'hanno copiato! Intanto io sto per chiamarti, eh sì, hai mandato un WhatsApp dalle 21 in poi a Io Tu e Kiss Kiss, brava, brava. Chiamerò una uno di voi e regalerò la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss per Rispondi e Vinci. Io ve l'ho detto, vi sto chiamando, tempo al tempo. C'è anche Jay.

Sto per Ben Affleck, a lui dedicata questa Can't Get Enough, in realtà una cover, l'originale era di All Green, un classico del soul dell'inizio degli anni 70. C'è bisogno di un disco nuovo, è quello di Annalisa con il feat di Madame, amiche loro, amica la canzone.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
3: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: Ma succede davvero? Ti sto chiamando, ascoltatrice e ascoltatore. Chi abbiamo selezionato al 347-490-0042 per consegnare la t-shirt celebrativa ai 50 anni, speriamo, di Radio Kiss Kiss? Fabiana. Sentiamo se Fabiana risponde. La risposta esatta sarà la mia domanda. Ascolto Radio Kiss Kiss. Bravissimi dall'altra parte. 50 anni. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ciao, Kiss Kiss.
0: Ciao, Fabiana. Che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva Fabiana! Per te la t-shirt esclusiva dei nostri 50, dei nostri 50 anni. Fai una bella serata, ti voglio bene, Kiss Kiss a te, ciao.
1: Kiss Kiss a tutti.

Song piena di gioia, firmata da Nico Santos, giusto appunto per Francesco e Rosita, che sono neosposi dalla Puglia, direzione Roma Fiumicino. Ragazzi, auguri. Parliamo di tutti gli artisti musicali che si sono sposati in questo 2026, non parliamo dei nostri ascoltatori. Viaggio in California, on the road, meraviglioso ragazzi, felicità e divertitevi. Oggi è anche il compleanno di un grande musicista, cantante e politico senegalese, Youssou N'Dour.

1975, appena sedicenne, entra in un'orchestra, ha fatto qualcosa come 63 album, oggi compie 67 anni, mito della musica africana. Auguri, buon compleanno Youssou N'Dour, ora c'è Dua Lipa.

In Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando, abbiamo parlato degli sposini all'ascolto e c'è anche la sposa celebre di questo 2026 insieme a tanti altri artisti come Dua Lipa, che ha festeggiato, come ben sapete, qualche mese fa in quel di Palermo. Forza Palermo! Tanto vi porto 40 anni fa, come restava in boxer il compianto Nick Cave, nessuno se ne accorse, anche Madonna, famoso spot dei jeans e poi carriera da cantante fulminante con questa Each Time You Break My Heart.

Il primo singolo Non si scorda mai, l'esordio ufficiale di Nick Cannon, una carriera non lunghissima, ma collezionò 4-5 singoli di successo, questo sicuramente il più importante, passato a miglior vita ormai quasi una decina d'anni fa e soprattutto scoperto dalla Material Mom Madonna. Come sono andate le partite di Nations League? Il Portogallo senza Ronaldo, che è stato inseguito all'aeroporto dall'allenatore del Portogallo. Cioè, prima l'allenatore del Portogallo ha fatto la conferenza stampa, ha detto decido io, poi Ronaldo ha detto guarda sono il numero uno al mondo, vado via, poi è scappato davvero e l'ha rincorso, che brutta figura davvero. Però il Portogallo senza CR7 ha vinto 4-2, la Norvegia perde con il Galles, la Germania batte la Norvegia, mentre Grecia e Olanda pareggiano 2-2. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla fino alla mezzanotte.

la famosa Come On Seven Days, Check It Out. E Monday, ovvero lunedì, pronunciato in Seven Days da Craig David, il prossimo 5 dicembre diventerà Monday, Monday, perché gli amici friulani possono godere di un suo live, unico momento live italiano per lui nella tournée mondiale. Sabato 5 dicembre 2026 c'è Craig David in quel di Pordenone. Pordenone non è non, intanto sei capace, qui scatta la sfida, di riconoscere una canzone in un secondo, che è questa? Sembra facile, interprete o interpreti e titolo della canzone, il secondo è questo. Questo inizio molto suggestivo, quasi da opera teatrale, da musical, eri distratto, ma Stefano è tuo amico, quindi ti fa sentire ancora una volta questo secondo. Mi dovresti indovinare.

segnare la canzone senza nessun tipo di indicazioni, perché io ho una grande stima degli ascoltatori della sera di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042. No, non posso farla sentire ancora. No, sto rispondendo ad un ascoltatore che ha mandato WhatsApp in questo momento. Attenzione, la sfida è partita. Stefano versus ascoltatori di O2 e Kiss Kiss.

Cosmonauti borghesi, siete pronti a far parte della comitiva di O Tu e Kiss Kiss? Perché domani sera stanno con noi per un po' di minuti, più di qualche minuto, anzi sarà un piacere ospitarli poco dopo le ore 21. Io mi faccio portavoce di questo appuntamento con nuovi innesti nella comitiva, le special guest, gli artisti musicali. Quindi ragazzi, studiate i Cosmonauti borghesi perché hanno una discografia pazzesca e fategli qualche domanda, li aspetto domani sera. Intanto domani sera c'è anche la partita dell'Italia e giochiamo in Francia contro la Francia, ci ricorda il mondiale vinto nel 2006, ma anche l'europeo perso al Golden Goal. Abbiamo messo insieme non i calciatori, ma i disc jockey francesi e i disc jockey italiani.

Ken è più Esposito della console. Mark and Tremont, beh, sarebbe davvero una bella sfida Italia-Francia con i disc jockey a confronto French Touch e Italian Style. Sam Smith 2020 da

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss
4: kiss. Verde. Rosa. Arancio.
5: Ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss Kiss.

0: Via la paranoia, cari pinguini, caro Fabri Fibra, siamo pronti per svelare l'arcano. Un secondo, una canzone. Questo era il secondo, queste le vostre risposte.
1: Potrebbe essere Madonna con Vogue, però no, non ne sono sicuro.
0: No,
1: Maurizio da Ivrea.
0: Ciao Maurizio, carissimo, non è Madonna con Vogue.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Serena del Nocere Inferiore.
0: Ciao Serena.
2: Per me è Tiziano Ferro e la canzone Perdono.
0: Perdono, l'inizio sai che è più o meno simile, ma non è Tiziano Ferro.
3: Buonasera, sono Luca da Roma. Per la serie L'Andevino con una, Riccardo Corciante, Margherita.
0: No!
3: Ciao, Kiss Kiss a tutti, buonanotte.
0: Fantastico inno della musica italiana, ma non è Cocciante.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, buonasera, sono Sara D'Agostoni. Questa canzone è Vamos a Balar di Paola e Chiara.
0: Esatto.
5: Vamos a Balar di Paola e Chiara.
0: La
5: Valentina
0: conferma.
5: Da Iglesia.
0: Ciao Vale.
6: Ciao Stefano, sono sempre io, Ivo. La canzone in questione è Vamos a Balar di Paola e Chiara.
0: Ma giusto.
5: Ciao Stefano, Paola e Chiara, Vamos a Balar.
0: Grazie. Olè. Le sorelle Jezzi con Vamos a Bailar Esta Vida Nueva, e tra poco i 50 si festeggiano ancora qui a Radio Kiss Kiss. 1976, 2026 tornerà 50, prima invece c'è Post Malone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Chi è pronto ad ascoltare 50 anni di Radio Kiss Kiss sotto forma di grandi successi, 5 canzoni, 5 decadi, batta un WhatsApp.
2: Stefano, sono Cristina De Novara. Sto tornando anche stasera a casa dal lavoro. E la cosa bella però è che domani e sabato sono
1: libera.
2: Riposo, quindi bello. Un po' di relax, si spera. E poi da domenica riprenderò con il turno del mattino.
1: Non pensarci.
2: Vi auguro una buona serata e kiss kiss a tutti voi.
1: Grazie. Sentiamo chi c'è in 50.
3: E anche stasera, come tutte le sere, si finisce di lavorare al ristorante, si torna a casa e voi siete la mia compagnia.
1: Grazie.
3: Nel ristorante e durante tutto il viaggio per la casa. Grazie, kiss kiss.
1: Ciao.
3: Grazie alla vostra compagnia. Bye, notte da Nati.
1: Ciao Nati, ti faremo fare un viaggio verso casa meraviglioso entro la mezzanotte. Andiamo in Belgio, un posto meraviglioso, cioccolato buonissimo, Bruxelles bellissima. E anche il progetto Ozark Henry, questo cantautore che si fece accompagnare dall'allora consorte nel cantare una canzone che ha scritto la storia degli anni 10. Stiamo parlando di I'm Your Sacrifice. Poi un duo stile Roxette, oppure anche Jalis, perché no? Questa è la storia e la roulette è pronta. Gira che è un piacere, punta il tuo anno, questo è
0: 2013.

0: Radio Kiss Kiss, che ha creduto fermamente in questo progetto musicale, è diventato un inno pop degli anni 10-2013 con Ozark Henry from Belgio. I'm Your Sacrifice. È ancora il 1 ottobre, quindi ancora il compleanno del grande Samuele Bersani, che oggi compie 56 anni, nasce a Rimini. Infatti il 1 ottobre 1970, Samuele viene scoperto da chi secondo te? Da Lucio Dalla, che gli fa aprire i suoi concerti all'inizio degli anni 90, poi arriva il successo di Chicco e Spillo e poi Freak e tante canzoni che poi sono inserite in pellicole cinematografiche, in particolare quelle di Aldo, Giovanni e Giacomo. In Chiedimi se sono felice c'è una canzone meravigliosa. La stessa Laura Pausini, esattamente 20 anni fa, nel primo progetto intitolato Io Canto, dove appunto cantava le canzoni che più le piacevano, poi bissato qualche tempo fa con altre, cantò Samuele Bersani. Quindi davvero un compleanno speciale, uno dei cantautori più dolci, delicati, intelligenti della nostra Italia. E la roulette gira, che è un piacere per scoprire l'anno di Spaccacuore.
1: 1994.

qui, esattamente qui, puoi puntare la tua pistola metaforica e poi Spaccacuore è diventata un inno della musica italiana, la Bologna di Samuele Bersani, lui nato a Rimini, ma ci vive ormai da più di 35 anni. Andiamo in Slovacchia, qualcuno la definisce la Madonna dell'Est, Adela Ain't in LA.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
8: I'm a soul. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a soul.
9: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni,
1: frase che dovete memorizzare. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni se volete conquistare la t-shirt in Rispondi e Vinci, celebrativa dei nostri 50 che festeggiamo con la musica. Mi rivolgo alle donne in ascolto che non hanno sempre tempo di andare dal parrucchiere e che fanno i capelli da sole. Qualche volta può capitare di fare un suicide blonde, come il titolo della canzone, cioè il fai da te. Nel gergo anglosassone, in particolare, suicide blonde indicava una tinta di capelli bionda fatta in casa, fatta da sé senza l'aiuto di un professionista, quindi rischiosa per il risultato. Questo fu lo spunto per Michael Hutchins, che è il leader degli In Excess, una band australiana pazzesca che esordì con Original Sin negli anni '80 e diede vita a una serie di successi davvero incredibili. Cosa fece il cantante? Si innamorò di Kylie Minogue, che stava girando un film chiamato The Delinquents, i delinquenti, che la vide protagonista del suicide blonde, cioè lei senza l'ausilio di un parrucchiere o di una parrucchiera andò sul set proprio con un'acconciatura bionda molto particolare. Suggerì questo aneddoto a Michael Hutchins, il fidanzato dell'epoca, che ne fece appunto una canzone con i suoi In Excess. Ma quando accadde tutto questo?
0: 1990.

0: coppia più passionale degli anni 90, In Excess, leader Michael Hutchins insieme a Kylie Minogue, nella vita, come dissero i Coldplay, viva la vita. E fu proprio lei a dargli il suggerimento per fare Suicide Blonde. Questa è Radio Kiss Kiss, quasi arrivati a destinazione come la nostra ascoltatrice. Senti qua.
1: Buonasera Stefano, buonasera ragazzi che ascoltate. Eccomi, ho appena parcheggiato, sono arrivata a casa, la mia serata è finita, okay. Torno da un evento che era un convegno, quindi nulla di ludico ma tutto molto intellettualistico.
0: Wow.
1: Auguro a tutti una buona notte, ci
0: anche
1: sentiamo
0: a te.
1: domani e kiss kiss a tutti.
0: Ore
1: ciao
0: 21.
1: Adriana,
0: ciao.
1: Milano.
0: Ciao Adriana da Milano, sei dolcissima, hai parcheggiato e hai detto guarda sono arrivata a casa, manda un messaggio quando arrivi a casa alla comitiva di O2 e Kiss Kiss. Poi arrivarono The Giornalisti e gli anni 10 caratterizzati da canzoni come Completamente, ad esempio, una delle loro prime hit pazzesche, la band di Tommaso Paradiso, passato poi a vita solistica come ben sapete, ma c'era una canzone nostalgica già creata per la loro attualità, L'attesa di una persona, una canzone intitolata semplicemente come La Grande Mela, New York, e una grande storia d'amore di quale anno?

L'altro giorno passato nel letto, il telefono stretto, la bottiglia dell'acqua accanto, quante volte ti sei ritrovata, ritrovato in questa situazione? Perché le canzoni conoscono tutti i fatti nostri, non c'è niente da fare. Che bel viaggio in 50 anche con The Giornalisti, gli allora The Giornalisti 2018. Grazie Roberta Sepe in regia, grazie a voi comitivo ascoltatori, come sempre siete di una compagnia meravigliosa e domani ci ritroviamo alle ore 21. Un album fondamentale, Rumors dei Fleetwood Mac, Dreams 1977, da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.